0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 6:01.

0: soprattutto dalle associazioni dei consumatori.
1: Dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sul centro-nord causando danni, frane e allagamenti in alcune zone, è in arrivo ancora il caldo. Nei prossimi giorni è atteso un aumento delle temperature con picchi fino a 40 gradi in molte regioni del nostro paese, soprattutto al sud, nelle isole maggiori e in parte anche del centro. Con l'inizio della nuova settimana, le colonnine di mercurio inizieranno a registrare un primo incremento, in particolare nelle regioni meridionali.
0: Lo sport e il calcio, la prima giornata del campionato di Serie A. Ieri nei match delle 18:30 la Juventus ha battuto 1-0 in trasferta il Frosinone, mentre Lecce ha vinto 2-0 a Venezia. In quelli delle 20:45 è successo 2-1 del Milan in casa del Torino e vittoria dell'Atalanta 2-1 a Bergamo contro il Sassuolo. Chiudono il turno oggi Bologna-Lazio alle 18:30 e Roma-Fiorentina alle 20:45. Per la pallavolo, terza partita e terza vittoria dell'Italia agli europei di volley. Le azzurre hanno battuto 3-0 la Svezia, padrona di casa, con i parziali 25-18, 25-23, 25-14.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
4: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
5: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
6: Radio Parma, la radio siamo noi.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
1: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia, a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
3: Tutti matti per Colorno, 28, 29 e 30 agosto, il 4, 5 e 6 settembre. Colorno diventa la capitale del circo contemporaneo. A pochi chilometri da Parma, la 19ª edizione del festival più matto che ci sia, propone dal pomeriggio fino a sera tardi decine di spettacoli, attrazioni e concerti di artisti internazionali. Oltre a street food di qualità, incontri e mercatino dell'artigianato. L'ingresso al festival è offerta libera. Programma completo e biglietti su www.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 11:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca: Monchio delle Corti è sotto shock per la morte di Carlo Pioli, precipitato sabato pomeriggio in un canalone sul Monte Fuso mentre stava allenando i cani da caccia. Ieri la tragica scoperta da parte dei tecnici del soccorso alpino dopo ore di ricerche. La vittima aveva 61 anni e lavorava come operatore nel settore dei prosciutti. Tra le possibili cause del decesso, un malore o una caduta accidentale. E ora parliamo del traffico. È una mattinata da bollino rosso sulle autostrade per il rientro dalle vacanze. Sull'autocisa si registrano rallentamenti tra gli svincoli di Pontremoli e Berceto in direzione Parma causa lavori. E invece a partire da oggi fino a mercoledì compreso, il tratto tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione Bologna sulla A1 sarà chiuso nelle tre notti dalle 21 alle 5 del mattino. Per chi viaggia in direzione Parma il traffico sarà deviato sulla via Emilia. Il casello di Fiorenzuola sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni. Parliamo anche di lavori in città. Da oggi fino al 25 settembre sono previste modifiche in strada Manara per consentire lavori urgenti sulla rete elettrica. Nel tratto tra via Borsari e il civico 10, per tratti di circa 100 metri, sarà in vigore il divieto di transito, accesso comunque consentito a residenti e veicoli diretti alle attività della zona. E sono previsti anche lavori di asfaltatura e possibili disagi per 5 giorni anche in via Mantova, sul cavalcavia tra le rotatorie di via Parigi e via Toscana. Siamo allo sport. Il calcio, in primo piano la sconfitta del Parma al debutto contro il Cagliari. Male centrocampo e attacco, squadra disordinata nel secondo tempo e a corto di idee, un miraggio la porta avversaria. Prossima gara sabato sera a Torino contro la Juventus. Si apre intanto l'ultima settimana di mercato, sfumato Diego Carlos, piace Dossena del Como per la difesa. Di tutto questo e molto altro si parlerà questa sera su 12 TV Parma. Torna a Bar Sport la prima puntata stagionale. In studio un ospite speciale, l'amministratore delegato del Parma, Federico Cherubini. E da oggi riparte su Radio Parma la trasmissione Palla in Tribuna, con una puntata dedicata appunto all'analisi dell'esordio del Parma in campionato. Messaggi via WhatsApp o anche SMS al 333-9200-170, quindi 333-9200-170. Appuntamento subito dopo il GR delle 14. Siamo al baseball. Il Parma Clima si è qualificato per le Italian Baseball Series sconfiggendo questa ieri sera il Macerata con il punteggio di 6-3. Protagonista della serata è stato Raimond Figueredo, che ha lanciato 7 riprese al limite della perfezione. L'avversario della finale uscirà dal confronto tra Bologna e San Marino, che sono 3-3 nella serie. Si giocherà questa sera la gara decisiva sul diamante di Serravalle. In chiusura uno sguardo al meteo: cielo sereno poco nuvoloso a Parma e provincia, annuvolamenti sparsi più consistenti

0: sul territorio in serata con possibilità di deboli piovaschi nella notte, soprattutto sui rilievi e in Appennino. Massima in città sui 30-31 gradi. È tutto per ora, a più tardi.
1: Radio Parma 102-104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
3: Ad agosto, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile financial services, info e condizioni in sede.
1: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradino.
4: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: Loca Top, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Loca Top, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Sono passati 10 anni da quando alle 3:36 della notte del 24 agosto 2016 un terremoto di magnitudo 6 con epicentro tra i comuni di Accumuli a Rieti e Arquata del Tronto a Ascoli Piceno colpì il centro Italia causando 299 vittime. Nel 10° anniversario della tragedia la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà nel pomeriggio ad Amatrice, paese del Reatino che registrò 239 morti. Oggi rendiamo omaggio alla memoria delle 299 vittime del terremoto e torniamo a stringerci ai loro cari in questa giornata di ricordo e commemorazione, ha scritto intanto in mattinata Meloni sui social.
1: Due persone sono rimaste gravemente ferite a causa di un'esplosione avvenuta questa mattina in uno stabile di due piani a Cassino in provincia di Frosinone. I due feriti sarebbero rimasti ustionati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con diverse squadre che hanno affidato i feriti al personale del 118 e ai carabinieri di Cassino. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause e la dinamica dell'accaduto.
2: Si allarga l'indagine epidemiologica dell'ASP di Palermo sulla morte della piccola Anna Rosa, la bambina di 4 anni affetta da una sospetta difterite. Sarebbero almeno 10 i tamponi risultati positivi alla difterite tra i familiari della piccola, ma le persone risultate positive al batterio, si tratta soprattutto di minori, stanno bene perché vaccinati, anche se dovranno restare in isolamento.
1: L'Ucraina celebra oggi i 35 anni di indipendenza e proprio oggi la coalizione dei volenterosi ha deciso di riunirsi in formato ibrido a Kiev per riaffermare il sostegno agli ucraini e discutere di come aumentare la pressione su Mosca per mettere fine alla guerra in corso dal 24 febbraio del 2022. Diversi leader parteciperanno di persona. È confermata la presenza del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, mentre sarebbe stata rinviata la prevista visita a Kiev e Mosca degli inviati del presidente americano Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner.
2: Caldo estremo e temporali intensi. La settimana si prepara a regalare un doppio volto al meteo in Italia. Prima il passaggio di una fase instabile al centro-nord, poi da giovedì una potente rimonta delle correnti subtropicali farà schizzare le temperature con punte oltre i 40 gradi in diverse zone del paese.
1: Il tennis. Carlos Alcaraz è tornato a respirare l'atmosfera del tennis giocato agli US Open e il pubblico di Flushing Meadows lo ha accolto con un lungo applauso ieri. Il fuoriclasse spagnolo è sceso in campo per il primo allenamento a New York in vista dell'ultimo slam della stagione, ricevendo l'affetto di centinaia di tifosi presenti sugli spalti, che Carlos ha voluto ringraziare con un selfie ricordo.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: tutti matti per Colonno, 28, 29 e 30 agosto, il 4, 5 e 6 settembre. Colonno diventa la capitale del circo contemporaneo. A pochi chilometri da Parma, la 19ª edizione del festival più matto che ci sia, propone dal pomeriggio fino a sera tardi decine di spettacoli, attrazioni e concerti di artisti internazionali. Oltre a street food di qualità, incontri e mercatino dell'artigianato. Ingresso al festival a offerta libera. Programma completo e biglietti su www.tuttimattipercolonno.it.
1: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
2: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini, di aziende controllate, che portano da anni la qualità della propria terra.
1: Quando mi ci porti? È lontano?
2: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
1: E li troviamo anche su Facebook.

0: sound di Parma è qui.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
0: Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
2: Buongiorno radioascoltatori, bentornati all'appuntamento con l'informazione. Partiamo dal traffico segnalato in A1 sull'autosole in direzione Milano a causa di un incidente tra i caselli di Parma e Fidenza. Code di 5 km a causa appunto di questo incidente che si sarebbe verificato all'altezza del casello appunto di Fontanellato, dell'altezza di Fontanellato, e stando alle prime informazioni l'incidente sarebbe avvenuto tra due auto, ma ovviamente sono in corso gli accertamenti e vi daremo aggiornamenti sul sito della Gazzetta di Parma anche su questo episodio sulla 1. Poi parliamo ovviamente dell'uomo ritrovato ieri mattina nel Tizzanese, Carlo Pioli, 61 anni, trovato morto in un canalone mentre stava allenando i cani da caccia. È precipitato appunto nella zona. Abitante a Monchio delle Corti, era operatore nel settore dei prosciutti. A dare l'allarme era stata proprio la compagna. Poi erano partite appunto le ricerche anche con l'elicottero fino alla tragica scoperta di ieri mattina nella frazione di Moragnano, sempre a Tizzano Val Parma. E poi nei giorni scorsi i carabinieri di Parma hanno rintracciato e arrestato un 30enne straniero residente in città e già noto alle forze dell'ordine, sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il motivo dell'arresto è legato a una raffica di furti messi a segno appunto al 30enne straniero, che poi è stato portato in carcere. Poi l'indagine sul costo del caffè, che trovate sul giornale di oggi e anche sul sito della Gazzetta di Parma. Carissima tazzina del caffè per i rincari, Parma seconda città in Italia, preceduta solo da Pescara e seguita da Bari nel podio di questa classifica. Un trend a rialzo che fa segnare in media un più 24,2% dal 2021 ad oggi. A Parma un caffè sfiora l'euro 40 di media per quanto riguarda appunto la tazzina di caffè, con un aumento del 41% in 5 anni. E baristi spiegano che gli aumenti servirebbero a coprire i costi di gestione esplosi appunto negli ultimi anni. Poi parliamo dello sport, perché fanno un po' discutere le parole dette dal presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli ai microfoni di Rai Radio 1, che oltre a parlare della situazione in casa Lazio con il rapporto difficile tra i tifosi e il presidente Lotito, ha anche menzionato la scorsa gara del Parma al Tardini contro il Cagliari, dicendo: dobbiamo invece evitare le tribune mezze vuote, come si è visto sabato a Parma. Uno stadio mezzo vuoto è un aspetto non bello che diamo al nostro calcio. Diciamo, questa è la dichiarazione di Simonelli sullo stadio Tardini e sulla partita appunto tra Parma e Cagliari, che ricordiamo è finita con la sconfitta per i crociati 0-1 per i sardi. E poi il Parma Clima, ovviamente il baseball, col Parma Clima che si è qualificato per la finale di Serie A Gold per la Italian Baseball Series grazie al successo appunto nelle semifinali contro Macerata. Una tra San Marino e Bologna sarà l'avversaria del Parma nelle finali, che scatteranno il 27 agosto e saranno appunto visibili sulle reti Rai. Con questo è tutto, un buon proseguimento.
0: Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.

0: e sull'autocisa si registrano rallentamenti tra Pontremoli e Berceto in direzione La Spezia a causa lavori, rallentamenti anche tra gli svincoli di Parma Ovest e il bivio A1 per Milano. Parliamo di lavori a partire da oggi fino a mercoledì, compreso il tratto di A1 tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione Bologna, sarà chiuso nelle tre notti dalle 21 alle 5 del mattino. Per chi viaggia in direzione Parma, il traffico sarà deviato sulla via Emilia. Il casello di Fiorenzuola sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni. Ci spostiamo invece adesso ai cantieri in città. Da oggi fino al 25 settembre sono previste modifiche in strada Manara per consentire lavori urgenti sulla rete elettrica nel tratto tra via Borsari e il civico 10. L'accesso resterà comunque consentito a residenti e veicoli diretti alle attività della zona. Lavori anche di asfaltatura e possibili disagi per 5 giorni in via Mantova sul cavalcavia ferroviario tra le rotatorie di via Parigi e via Toscana. Un appuntamento per il prossimo fine settimana, torna sabato la 15ª edizione del Festival del Pomodoro a Parma. La giornata inizierà alle 9 in Piazza Garibaldi con la mostra di oltre 100 varietà coltivate dall'azienda Stuart e la possibilità di acquistare quelle preferite. Alle 17 la festa riprenderà a San Pancrazio con tanti momenti dedicati all'oro rosso dell'estate. Gran finale con la cena in rosso. Siamo allo sport, il calcio, in primo piano la sconfitta del Parma al debutto contro il Cagliari, male centrocampo e attacco, squadra disordinata nel secondo tempo e a corto di idee, un miraggio la porta avversaria. Prossima gara sabato sera a Torino contro la Juventus. Si apre intanto l'ultima settimana di mercato, è sfumato Diego Carlos, piace Dossena del Como per la difesa. Di tutto questo e molto altro si parla questa sera su 12 TV Parma a Bar Sport a partire dalle 21. In studio un ospite speciale, l'amministratore delegato del Parma, Federico Cherubini. Il baseball, il Parma Clima è qualificato per le Italian Baseball Series sconfiggendo Macerata con il punteggio di 6-3, chiusa la serie di semifinale. Protagonista assoluto della serata è stato Raimond Figueredo, che ha lanciato 7 riprese al limite della perfezione. L'avversario della finale uscirà dal confronto tra Bologna e San Marino, che sono 3-3 nella serie. Si giocherà questa sera l'ultimo match sul diamante di Serravalle. In chiusura diamo uno sguardo al meteo, cielo sereno poco nuvoloso a Parma e provincia, annuvolamenti sparsi sul territorio in serata con possibilità di deboli piogge nella notte, soprattutto sui rilievi e in Appennino. Massima in città sui 30-31 gradi. È tutto per ora, a più tardi.
1: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
2: L'estate, accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
3: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
6: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: Tutti matti per Colorno, 28, 29 e 30 agosto, il 4, 5 e 6 settembre. Colorno diventa la capitale del circo contemporaneo. A pochi chilometri da Parma, la 19ª edizione del festival più matto che ci sia propone dal pomeriggio fino a sera tardi decine di spettacoli, attrazioni e concerti di artisti internazionali. Oltre a street food di qualità, incontri e mercatino dell'artigianato. Ingresso al festival a offerta libera. Programma completo e biglietti su www.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Sono passati 10 anni dalla notte del 24 agosto 2016 quando un terremoto di magnitudo 6 con epicentro tra i comuni di Accumoli e Arquata del Tronto colpì il centro Italia causando 299 vittime. Il risanamento è un percorso non privo di complessità che richiede l'impegno di essere ultimato nel più breve tempo possibile ed è un richiamo alla responsabilità collettiva di ripristinare quella normativa che è stata spezzata nei territori colpiti da questa tragedia. Sottolinea il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in una dichiarazione sul terremoto che nel 2016 colpì i territori di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo.
1: In occasione della festa dell'indipendenza dell'Ucraina, la Commissione europea ha approvato nuovi appalti nel settore della difesa per l'Ucraina per un valore di 6,1 miliardi di euro. Questi fondi sono destinati a sistemi di difesa aerea e antimissile, missili, munizioni e radar, a conferma dell'impegno dell'Europa a sostenere la difesa e la resilienza dell'Ucraina di fronte alla continua aggressione da parte della Russia, lo fa sapere l'esecutivo europeo in una nota.
2: Una violenta esplosione si è sviluppata questa mattina in un appartamento all'ultimo piano dello stabile su via Guado Santa Maria a Cassino, determinando il crollo del tetto della palazzina. 2 persone sono rimaste ferite riportando ustioni gravi. I feriti sono stati trasferiti in elicottero dall'ospedale di Cassino al Sant'Eugenio di Roma, struttura specializzata nella cura delle ustioni.
1: Sono risultati positivi alla difterite circa 10 tra i familiari di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni deceduta a Palermo dopo aver contratto la malattia infettiva senza essere stata vaccinata. Tra i parenti che avrebbero contratto una qualche forma della malattia, i più sarebbero minorenni. Nessuno però sarebbe in gravi condizioni, anche perché tutti sono stati vaccinati con almeno una dose o con il ciclo completo.
2: Lo sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio sarà in vigore fino al 26 agosto. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, di concerto con il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, ha firmato il decreto ministeriale che attiva il meccanismo delle accise mobili che sfrutta l'extragettito IVA, prorogando così lo sconto già previsto dall'ultimo decreto legge del governo di 2 giorni, il 25 e 26 agosto, anziché un giorno solo come annunciato inizialmente. La stangata per i consumatori è quindi almeno per ora rimandata di 48 ore.
1: Il tennis, dopo il Masters 1000 di Cincinnati, Flavio Cobolli si prende il suo best ranking con il 6° posto, mentre Zverev sfrutta l'assenza di Alcaraz e torna numero 2. Jannik Sinner, che non ha giocato in Ohio, ha annunciato il forfait anche agli US Open a causa del problema al ginocchio destro. Nonostante lo stop, Sinner è certo di restare numero 1, almeno fino al termine del Masters 1000 di Shanghai il 18 ottobre.
2: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 13:59 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In primo piano la cronaca: Monchio sotto shock per la morte di Carlo Pioli, precipitato sabato pomeriggio in un canalone sul Monte Fuso mentre stava allenando i suoi cani da caccia. Ieri la tragica scoperta dopo ore di ricerche. La vittima aveva 61 anni, lavorava come operatore nel settore dei prosciutti. Tra le possibili cause del decesso, un malore o una caduta accidentale. Martedì alle 14:30 nella chiesa di Monchio, i funerali. Parliamo del traffico perché è una giornata da bollino rosso sulle autostrade per il controesodo. Incidente intorno alle 11 tra i caselli di Parma e Fidenza sulla A1 con code di 5 km. Secondo le prime informazioni si è verificato uno scontro tra due auto all'altezza di Fontanellato in direzione Milano. E sull'autostrada si registrano rallentamenti tra Pontremoli e Berceto in direzione La Spezia a causa lavori, rallentamenti anche tra gli svincoli di Parma Ovest e il bivio A1 per Milano. Parliamo di lavori a partire da oggi fino a mercoledì, compreso il tratto di A1 tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione Bologna, sarà chiuso nelle tre notti dalle 21 alle 5 del mattino. Per chi viaggia in direzione Parma, il traffico sarà deviato sulla via Emilia. Il casello di Fiorenzuola sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni. Ci spostiamo in

0: Via Toscana. Un appuntamento per il prossimo fine settimana, torna sabato la 15ª edizione del Festival del Pomodoro a Parma. La giornata inizierà alle 9 in Piazza Garibaldi con la mostra di oltre 100 varietà coltivate dall'azienda Stuard e la possibilità di acquistare quelle preferite. Alle 17 la festa riprenderà a San Pancrazio con tanti momenti dedicati all'oro rosso dell'estate. Gran finale con la cena in rosso. Siamo allo sport, il calcio, in primo piano la sconfitta del Parma al debutto contro il Cagliari, male centrocampo e attacco, squadra disordinata nel secondo tempo e a corto di idee, un miraggio la porta avversaria. Prossima gara sabato sera a Torino contro la Juventus. Si apre intanto l'ultima settimana di mercato, è sfumato Diego Carlos, piace Dossena del Como per la difesa. Di tutto questo e molto altro si parla questa sera su 12 TV Parma a Bar Sport, a partire dalle 21 in studio un ospite speciale, l'amministratore delegato del Parma, Federico Cherubini. Il baseball, il Parma Clima è qualificato per le Italian Baseball Series sconfiggendo Macerata con il punteggio di 6-3, chiusa la serie di semifinale. Protagonista assoluto della serata è stato Raimond Figueredo, che ha lanciato 7 riprese al limite della perfezione. L'avversario della finale uscirà dal confronto tra Bologna e San Marino, che sono 3-3 nella serie. Si giocherà questa sera l'ultimo match sul diamante di Serravalle. In chiusura diamo uno sguardo al meteo, cielo sereno poco nuvoloso a Parma e provincia, annuvolamenti sparsi sul territorio in serata con possibilità di deboli piogge nella notte, soprattutto sui rilievi e in Appennino. Massima in città sui 30-31 gradi. È tutto per ora, a più tardi.
1: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
2: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
3: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
2: Palla in tribuna, in collaborazione con Cap Service, il prestito per tutti.
4: Palla in tribuna, in studio Marco Palestrazzi.
0: Dove eravamo rimasti, disse un famoso conduttore. Noi siamo qui con Palla in tribuna, è un piacere ritrovarci sulle frequenze di Radio Parma. Un saluto a tutti da Marco Palestrazzi, è un saluto che condivido con i colleghi che si alterneranno qui al microfono degli studi di Radio Parma. Un saluto particolare a chi ci ha già scritto a partire dalla tarda mattinata per prenotarsi con i messaggi. Sarà stato questo debutto così incerto del Parma, ma sta di fatto che insomma c'è tanto da dire, tanto da discutere col mercato aperto. Stasera c'è una puntata speciale di Bar Sport che parte a sua volta alle 21 con il CEO, l'amministratore delegato del Parma Cherubini. Insomma, davvero c'è tanto da dire. Noi proveremo in quest'oretta insieme sulle frequenze di Radio Parma, come facciamo da circa 12 anni, con Simonetta Collini alla guida in regia, che è sempre un piacere ritrovare dall'altra parte del vetro. E noi partiamo, io parto con, qui stanno piovendo i messaggi a raffica, allora faccio così, chiedo scusa ai tanti messaggi che non sono riuscito a leggere. Sabato sera nella trasmissione di Diretta Live erano tantissimi e alcuni poi proponevano lo stesso tema, quindi c'era anche da sintetizzare, però a me piace sempre, come sapete, leggerli tutti. Faremo il possibile. Io parto con il primo, Daniele da Medesano, che secondo me ci ascolta
5: dal lontano 2004, quindi è il primo che leggo, e a parte il messaggio gradevolissimo all'inizio, ma non voglio essere autoreferenziale, vado subito ai temi, poi dopo andiamo con i servizi, i contributi, abbiamo tanti ospiti, Vincenzo Pincolini, Luca Ampollini, Andrea Schianchi, Alberto Dallatana ci introdurrà la puntata. Vado a raffica con i primi messaggi, così vediamo di aprire il dibattito.

0: Il Parma ha visto sabato, è apparso lento, involuto e già dopo un'ora corto di fiato, scrive Daniele. Senza Suzuki, cercati Strefezze e Pellegrino, la squadra è inferiore a quella dell'anno scorso. Ok, le plusvalenze ricavate, ma i nuovi non valgono i vecchi. Un'ultima cosa, perché fuori Keita e dentro Code? Da quel momento il Cagliari ci ha aggredito maggiormente, da un suo errato disimpegno è scaturito il gol. Una critica che condivide con altri messaggi che sono arrivati anche sabato. Abbiamo visto un Parma disorganizzato, scrive Gianluca, ciò è causa della qualità tecnica ancora bassa, centrocampo, occorre acquistare il sostituto di Cercati, un difensore veloce, un sostituto di Nicolussi Caviglia come playmaker, grazie Gianluca, scrive. Questo invece è Mick, mercato estivo e idee di gioco focalizzate sull'attacco, risultato zero tiri in porta. Aghe quel Castrosa scrive, altro che lato B, quest'anno è serie B se non ci si sveglia, ci vuole più qualità e meno quantità, scrive Mick. Scorro i messaggi. Mercato come al solito fatto di sole scommesse, Mattia, e per il momento l'unica vinta è Lontani, mentre resta incomprensibile l'acquisto di Diallo quando avevamo in primavera un ragazzo forte e pronto come Cardinali. Possibile che in società nessuno abbia capito che il centrocampo è il reparto che ha più bisogno di essere rinforzato. Un saluto, ciao Mattia da Noceto. Questo è Matteo da Roma, poi vado con il primo contributo. Saluta ai tifosi, saluta noi, non facciamo drammi, siamo solo all'inizio, dobbiamo calcolare che questa è vero che è il secondo anno che è con noi, ma con la nuova filosofia di gioco è come iniziare da capo, quindi servirà molta pazienza e probabilmente giocatori funzionali alle sue idee, anche se tra una settimana chiude il mercato. Non condivido le parole di Cherubini, perché il tifoso quando sente alziamo l'asticella pensa a un campionato diverso, ma lotteremo per difendere la categoria come sempre e generare utili. Sempre Forza Parma, Matteo da Roma. Allora, le parole che nelle chat, così guardando qua e là, fanno più discutere. A Radio Anch'io Sport ha parlato il presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, ha detto: non possiamo risolvere oggi noi come Lega il caso Lazio, un problema tra l'utito e i tifosi che hanno richieste su cui non vogliamo entrare, e questo è il tema dello stadio vuoto a Roma. Dobbiamo invece evitare le tribune mezze vuote, come si è visto sabato a Parma, uno stadio mezzo vuoto è un aspetto non bello che diamo del nostro calcio. Questo Simonelli, così potete commentare anche le parole del presidente della Lega Serie A. Sarà stato che era il 22 agosto, sarà stato che apparentemente, almeno dai primi resoconti, ci sono meno abbonati, però c'erano ampissimi spazi vuoti. Sta di fatto anche che da Cagliari il 22 di agosto un po' più complicato venire, anche se di tifosi in giro per lo stivale il Cagliari ne ha tanti. Primi spunti, primi stimoli, così insomma ci scrivete i vostri messaggi. Il numero è il classico per chi fosse in ascolto, a casa, in auto, al lavoro, 333 920 0170. In questo servizio ricapitolo un po' di punticini, poi ne sviluppiamo altri. Andiamo col servizio del TG Sport.
1: Dobbiamo lavorare, siamo una squadra troppo giovane e farlo con tempo.
0: Facce scure nel post-gara, cattivi pensieri sugli spalti. Non è stato l'esordio che il mondo crociato immaginava. Carlos Cuesta invoca tanto lavoro, Mariano Troilo gli fa eco. Il cantiere Parma pare in ritardo sulla tabella di marcia delle opere estive di una squadra che ha perso 4 titolari, Suzuki, Cercati, Strefezze e Pellegrino. Il mercato ha minato le fondamenta del gioco crociato. L'ulteriore assenza dell'infortunato Nicolussi, unico vero regista, sembra oggi penalizzare il passaggio dal 5-3-2 al 4-3-3. Il Cagliari ha vinto grazie alla giocata di un singolo, vero, ma ha pure colpito 2,5 pali. La squadra di Pisacane, al contrario dei crociati, ha trovato la strada per la porta. Un miraggio per il Parma, macchinoso eppure a corto di ossigeno nel secondo tempo. Una squadra confusa nella ripresa, in cerca di identità e punti di riferimento dal centrocampo in su. Keita, avanzato, non ha convinto neppure Bernabé, defilato a destra.
2: Sappiamo che il ruolo principale di Bernabé è centrocampista, sia più regista, un po' più basso aiutando nella costruzione, o sia un po' più alto per riuscire ad arrivare di più alla metà campo avversaria e all'area per fare male, per fare gol, assist e situazioni di pericolo. Oggi sentivamo che era la scelta migliore per aiutare la squadra e la logica dietro è stata fare il meglio per la squadra. E lui, come sempre, è stato disponibile a fare qualsiasi cosa per il collettivo.
0: L'attacco pare un rebus, Touré si è mosso tanto, ma non da centravanti. Bene, Lontani, Acerbo, Diallo, non pervenuti Romero e Frigan, che dovrebbero essere le punte dotate di un maggior feeling con il gol. Nessun dramma, il tempo non manca, ma le ultime stagioni insegnano che i nuovi acquisti, ancora di più se giovani, hanno bisogno di tempo per ambientarsi. Si spera che questo sia compatibile con le esigenze di classifica di un club che punta dichiaratamente a migliorarsi sul piano dei risultati e del gioco.
3: Palla in tribuna.
0: Allora, leggo un messaggio, poi vado dal primo ospite. Alberto 69, primo commento senza esprimere amarezza o delusione, essendo la prima partita. La mia impressione, squadra giovane con una tremenda paura di sbagliare. Sarà stata la presenza di Mancini in tribuna. Per questo tutti lontani dal portatore di palle, indecisi sul da farsi, con la premura di passarla indietro, come dire, pensaci tu, e di conseguenza gioco slegato e senza idea, ad eccezione dei pochi con capacità tecniche come Bernabé, Keita e la piacevolissima sorpresa lontani, che darà grandi soddisfazioni. Concludo dicendo che quando sarà disponibile Nicolussi, imprescindibile nelle dinamiche di gioco insieme ai tre menzionati prima, e Nestel Fesci in forma, vedremo il vero Parma e ci divertiremo. Forza Parma, scrive Alberto 69. Tra poco gli altri messaggi, però il primo buon pomeriggio, il primo bentrovato della stagione va a un carissimo ospite che è Vincenzo Pincolini. Ciao Vincenzo.
4: Ciao, ciao Marco e ciao a tutti.
0: Hai sentito questo primo messaggio del nostro ascoltatore? Ti chiedo se sei d'accordo, ti chiedo un tuo commento sul Parma, visto o che vedremo?
4: Ma io spero di incominciare a vedere il campionato domenica prossima, perché questa di campionato va cancellata. Ma secondo me va cancellata da ogni punto di vista. È difficile salvare qualcuno, è difficile vedere qualcosa di positivo. Io penso che quando c'è un po' di confusione, quando è chiaro, a questa sono andati via dei giocatori importanti, gli altri sono arrivati anche tardi, però Bernabé deve giocare un po' più avanti ed essere pericoloso dietro le punte, e quello dovrebbe essere un dato di fatto. Cioè, avevamo troppi giocatori che non erano nella loro posizione preferita, e anche questo lo puoi chiedere una volta, ma non puoi incominciare il campionato così. Cioè, ci sono ricordiamo un grande allenatore che è passato per Parma, Ranieri. La prima semplificazione che fa dappertutto dove va, mettere ognuno al suo posto e poi parte,
0: che era in tribuna l'altro giorno,
4: che era in tribuna tra l'altro. Poi ci sono anche delle altre cose. Bernabé ha chiesto il cambio, ma come mai alla prima di campionato? Troilo ha avuto i crampi e i polpacci, ma come mai alla prima di campionato? Cioè, sicuramente nel secondo tempo il Cagliari era più veloce, era più sulla palla, era più efficace. Abbiamo lavorato troppo, domanda, speriamo di essere stati imballati per il troppo lavoro, perché altrimenti strada facendo qualche problema anche di più lo avremo, insomma. Un Parma che non vorremmo vedere. A me ha dato l'impressione, parliamo dell'allenatore, io l'anno scorso dicevo che non mi facevano paura i 29 anni, ma mi faceva paura il fatto che lui l'allenatore in prima non l'avesse mai fatto, neanche nelle under 15. A questo punto penso che un altro pensiero non positivo è che lui conosca il calcio che ci ha fatto vedere l'anno scorso, difesa organizzata e poi si ferma lì. La società lo preme perché vuole vedere una squadra che gioca, cioè un po' un vorrei ma non posso. Cioè, ci saltiamo fuori a voler giocare di più con un allenatore che invece casomai vorrebbe solo pensare a difendersi.
0: È il grande dubbio, eh?
4: L'anno scorso la società lasciava filtrare delle... A gennaio, quando l'allenatore è stato in difficoltà, si diceva che la società facesse filtrare che i giocatori erano migliori rispetto al gioco che stavano esprimendo. E io spero che ancora valga quel pensiero lì adesso, perché sono andati via dei giocatori importanti. Per adesso, ad esempio, davanti non sappiamo, vabbè, ci abbiamo ancora Romero, ci abbiamo El Pej anche da vedere. Però li abbiamo visti poco anche nelle amichevoli.
0: Io un'impressione che ho avuto, ad esempio, ieri sera, che a inizio campionato, e torno al tuo discorso, al tuo spunto iniziale legato anche a Ranieri, ieri secondo me il Lecce ha vinto a Venezia perché praticamente ha giocato con una squadra molto simile all'anno scorso, cioè sapeva già cosa doveva fare.
4: Con gli amici ho detto la stessa cosa, la stessa cosa. Il vantaggio, perché tu, insomma, se confermi uno, qualche vantaggio te lo deve dare.
0: E poi uno spunto, non perché ha fatto gol ieri sera, ma secondo me perché ha fatto un campionato incredibile il difensore da prendere, ma è un investimento perché diventerà inevitabilmente un big, è Thiago Gabriel del Lecce. Ha fatto gol ieri sera, ma l'anno scorso è stato uno dei migliori difensori del campionato.
4: Sicuramente, Marco, l'anno scorso il Lecce, col fatto della salvezza, si è dato una siringata di autostima, sì, che se l'allenatore è stato bravo a mantenerlo quest'estate sicuramente serve. I giocatori hanno fatto un'impresa, quindi per dire, le imprese ti fanno crescere anche dal punto di vista psicologico, credi di più in te stesso, conosci di più il campionato che stai facendo, che è anche quello importante.
0: Pinco, il discorso della tenuta fisica a me ha sorpreso un po', che in un momento in cui l'unica soluzione per il Parma era buttare dei palloni in mezzo perché sennò non si passava gli ultimi 10 minuti, non si sia tenuto comunque tra le tante cose, non è che poi ne metto in secondo piano altro, certo, che Troilo non abbia finito anche da centravanti, cioè c'era praticamente, certo, niente da perdere, certo, anche se hai, certo, crampi il centravanti, certo, lo puoi fare, no?
4: Ma guarda, a me ad esempio una cosa che ha stupito è anche la totale mancanza di aggressività, anche per dire, la Gazzetta di Parma è stata buonista, Sandoz non aveva voglia di pungere, ma anche il primo tempo dal punto di vista dell'aggressività.
0: Zero, cioè,
4: eravamo contro una squadra per dire, a cui lasciavamo degli spazi, e ha tirato penso De Iola, non mi ricordo, con 3-4 dal limite dell'area, con 3-4 metri di spazio tirano tutti. Per dire, io vorrei vedere Bernabé che va a tirare lì, che c'è un bel tiro. Cioè,
0: prenderesti, Pinco, in questa squadra? Cioè, il mercato è aperto, sappiamo che non c'è la bacchetta magica, che prendi cosa vuoi e chi vuoi, però dov'è che secondo te ci serve un rinforzo perché in rosa manca?
4: Allora, Marco, giochiamo a 4 o a 5? Perché anche quella lì è una scelta che ti fa fare delle scelte,
0: sì,
4: cioè perché ci sono dei giocatori che in un modo potrebbero avere più rendimento, se giochiamo in un altro modo, per dire, anche un centrale veloce ci serve, per dire, se l'esterno alla fine, per dire, abbiamo penalizzato anche Valeri che ha fatto un po' qua un po' là, però per dire, non era, si sono penalizzati sia Valeri che Del Prato. Ma questo perché non essendoci una struttura organizzata, anche loro ad andare hanno paura, ecco.
0: Sì. Poi c'è quella via di mezzo tra il 4-3-3 e il 3-5-2, che è il 3-4-3, che forse gli uomini potresti anche averli, forse.
4: No, ma ad esempio io sugli uomini, se pensiamo a Bernabé, Keita, Nicolussi che è fuori, cioè per dire, il centrocampo per me è un centrocampo dove si puoi prendere anche qualcuno, però abbiamo dei giocatori che hanno già dimostrato di valere il campionato, si tratta di metterli anche a loro agio.
0: Sì.
4: Ecco, un'altra paura dell'allenatore, che non sia uno di quegli allenatori, io ho lavorato, mi parlo addosso, ma con 45 allenatori professionisti, e alcuni allenatori bocciano dei giocatori subito, no? Cremaschi, che tra l'altro la società l'ha riscattato, è un giocatore che abbiamo visto pochissimo, è un giocatore che è stato il miglior giocatore del campionato mondiale Under 20, giocava in un campionato che non è forse meno impegnativo di quello di Serie A, però giocava già con Messi, ed è un giocatore che a me piace molto. Cioè, prima, eventualmente, poi cambio idea anch'io, però devo farlo giocare.
0: Sì. Allora, abbiamo
4: io adesso c'è la partita di domenica, poi c'è la partita con la Cremonese di Coppa Italia, che potrebbe essere, secondo me, molto importante per vedere proprio dei piani B. Perché così, domenica, vedendo la partita di domenica, ci facciamo la domanda: dove andiamo con questi qua? Lo dico così un po' da tifoso, però per dire, manca amalgama. Se giochi così, metti in discussione, come nella prima parte di campionato dell'anno scorso, la qualità dei giocatori, perché ci siamo accorti dopo, quando abbiamo incominciato a giocare un po', che c'era Keita, che c'erano delle qualità, ecco.
0: Pico, tra l'altro, quello che scrivono, ovviamente, perché i tifosi, quando poi ci sono dei weekend così, guardano in casa da altri, la prima cosa che stamattina si scriveva sulle chat: beh, ha fatto gol Plicco, ha fatto gol Cardinali.
4: Meno male,
0: meno male, dai.
4: Meno male che crescono, perché allora io quando vedo in primavera giocatori di 19, per non dire 20 anni, sì, dico che stanno facendo delle cose inutili, sì, inutili.
0: Non allenanti.
4: Cioè, e non allenati. A 16 anni il Dortmund gli viene col sorriso fra le labbra a rubare in Italia, però a 17-18 li fa giocare in Champions, cioè non nelle amichevoli del giovedì. E quindi noi giocatori dobbiamo mandarli a 17-18 anni a giocare in Serie C, giustamente, perché poi devono tornare qua con la sicurezza di aver giocato coi grandi e di provare a giocare coi grandi più bravi.
0: Cioè, diciamo, Plico così ha perso un anno l'anno scorso.
4: Ma sicuramente, per me sicuramente. Anche perché poi i giovani sono facilitati in Serie C, no? Sì, per certi discorsi, quindi se li mandi in giro fanno esperienza, ma sì, anche l'esperienza di andare via da casa, perché dal settore giovanile alla prima squadra ne perdi tanti, ma non li perdi tutti per il destro, il sinistro o il colpo di testa, li perdi perché non li fai diventare grandi.
0: Allora c'ho un messaggio che dice: Pinco for president, parole giuste e azzeccate. Un altro Riccardo, e qui entra anche in campo Milan, così ti chiedo un commento. Questa, scrive Riccardo, ha dato possibilità a quelli che hanno fatto bene in preparazione provando idee nuove. Non è andata bene, ma abbiamo scoperto lontani un 2008. Guardiamo cosa ha fatto Amorim con Sisse, Chukwueze, sì, e certo, Musa.
4: Certo.
0: È un parallelo che ci sta o stiamo parlando di due universi diversi?
4: Parliamo di due universi diversi, però ci sta anche quella, per dire chiaramente, i giocatori del Milan avevano già dimostrato e avevano già avuto occasioni, però io penso che adesso giocatori, il 2008 è giovane, però per dire andiamo nel 2027 a 19 anni, se noi andiamo a vedere in giro per i grandi campionati, sì, quasi tutte le squadre nei primi 15-16 giocatori c'hanno 2007-2008. E li fanno giocare spesso, ma anche le squadre inglesi, anche le squadre spagnole, tutti. Cioè, ci sono dei giocatori di 20 anni che sono già leader perché hanno giocato 2 anni da titolari.
0: Ti chiedo un parere da specialista. Come mai si sta abbassando, come in altre discipline? Io vedo che da qualche anno, un po' di anni, nel nuoto i record del mondo li fanno dei minorenni. Com'è si sta abbassando l'età anche nel ciclismo? Insomma, stanno uscendo, non ha neanche 20 anni, nel tennis. Com'è stanno uscendo dei super giovanissimi? È lo sport, è la prestazione che lo richiede, è l'investimento futuro, è un misto di tutto questo?
4: Guarda, secondo me ci sono due aspetti molto importanti, e tu hai toccato un tasto su cui a me piace molto chiaramente discorrere per il mestiere che faccio. Allora, la grande specializzazione che c'è, anche purtroppo anticipata delle volte, sì, ti porta al fatto che in quell'età lì, ma anche nell'atletica leggera, cioè per dire a 18-19 anni si possa già essere ai vertici mondiali.
0: Eh sì, l'italiana che sta facendo.
4: Allo stesso modo, Marco, i giocatori di 40 anni ce ne sono sempre di più. Per dire, ma anche piloti di Formula 1, sì, con una certa età, perché chiaramente è migliorato l'allenamento,
0: sì,
4: è migliorato quello che c'è nella medicina dello sport a livello di nutrizione, lo studio del recupero, per cui, per dire, non si può più rimanere indietro, perché attraverso queste opzioni le squadre che lavorano bene hanno più miglioramento, sì, dai ragazzi. E secondo me la crisi del calcio in Italia non è solo legata ai talenti, anche nel, sì, ciclismo,
0: sì,
4: è legata al fatto, sì, che, sì, non, sì, non si tenga presente tutto quello che sta cambiando nel mondo, e noi ragazzi li alleniamo come 30 o 40 anni fa.
0: Sono iper d'accordo, perché poi mi hai toccato anche il ciclismo, dove veramente non si tira fuori niente, ma un motivo.
4: È impossibile che noi in Italia non abbiamo. È vero che, guarda Marco, tu pensi ai genitori che hanno un figlio che si allena nel ciclismo, per dire,
0: sì,
4: sei più tranquillo se fa il trapezista nel circo, sì, hai capito? Sì. Però per dire, è chiaro che puoi organizzare anche delle situazioni dove i bambini si organizzano con meno pericolo.
0: Sì. Allora, l'ultima domanda è di Bonas, ti chiede un commento, ed è un commento speciale perché è più vicino sicuramente di altri, la partenza di Circati.
4: Mi ha fatto molto piacere, qua vado nel personale,
0: bello,
4: mi ha mandato un messaggio, lui e il papà insieme, la foto con la maglia del, era con Rui Costa che è stato mio giocatore, così, e ha ringraziato me con grande calore, e mi piace ricordarlo anche Luca Piazzi, perché
0: sì.
4: Allora Marco, quel periodo lì era il Covid, lui era stato tenuto 20 giorni dal Bologna, che poi non aveva tirato fuori 120.000 euro, che erano i soldi che doveva prendere la squadra australiana. Allora, ti faccio i nomi. Lele Zamagna lo voleva all'Atalanta, però l'Atalanta non si sentiva di tenere un giocatore che ogni giorno doveva fare i tamponi, eccetera. E Luca Piazzi mi disse: Pinco, se me lo dici tu io lo prendo. E la settimana dopo Luca spinse in società per tirar fuori questi 120.000 euro per prendere il giocatore. Vedi che bisogna crederci delle volte, sì, nei giocatori.
0: Pinco, io mi sono divertito, spero anche chi ci ascolta a casa, sicuramente abbiamo toccato tanti temi e l'appuntamento è al più presto possibile.
4: Sì, Vincenzo Pinco. È un appello, cioè io credo, quando parliamo di calcio, e questa è la trasmissione giusta per dire, anche i tifosi, cioè devono essere un po' dispiaciuti, ma non passare una brutta settimana perché il Parma ha perso, hai capito? Perché c'è sempre un'altra domenica, hai capito? E altrimenti non si può parlare, il calcio è la cosa più importante di quelle meno importanti.
0: No, se no ti faremo tutti
4: farà divertire ancora di più.
0: Se no ti fiamo tutti Pogacar, così siamo sicuri che alla sera
4: poco Giuda, ma che fenomeno è.
0: Vediamo cosa fa oggi, dai. Pinco, grazie ancora.
4: Un abbraccio a tutti, un saluto, grazie, sì, ciao.
0: Allora, ho accumulato tanti messaggi, ma quando c'è Vincenzo gli stimoli non mancano. Orlando, ciao Orlando, che ci segue da tanti anni. Ritengo del tutto inadeguato il precampionato del Parma, dovendo verificare se i vari giovani provenienti dalle giovanili erano pronti al debutto in A, dovevano giocare partite contro squadre forti e non contro una squadra proveniente dalle serie inferiori, così da capire dove la squadra andava migliorata. Orlando, secondo me è uno spunto molto interessante, dopo lo ripropongo ai nostri ospiti. Andrea 68, sento tante critiche a questa, ma cosa dovrebbe fare questo allenatore che da 2 anni inizia la preparazione a luglio con una squadra, poi comincia il campionato con una squadra diversa a cui hanno tolto i giocatori migliori dell'anno precedente? Ma poi questo mercato estivo del Parma, a mo' di pesca a strascico, dove sempre è solo cominciare alla metà di agosto? Questo secondo voi è programmare, e sono queste le garanzie che a giugno la società ha dato a questa per farlo rimanere? Speriamo bene, ma non la vedo per niente bene. Allora, altro messaggio, una domanda a domande a Cherubini le giro a Alberto dalla Tana, va bene? Perché sono per stasera, non voglio anticiparle, vabbè, la leggo, poi dopo la ripropongo stasera. La squadra è ancora incompleta e che ha bisogno di rinforzi di qualità, di un centrale difensivo, un centrocampista, un attaccante esterno. Da tifoso mi piacerebbe vedere i nomi alla Strefezzo, Nicolussi, e non i soliti giovani pescati in giro per il mondo. Quindi vi chiedo se la società si stia muovendo in questa direzione. Grazie Emanuele. Emanuele, la giro Alberto dalla Tana per stasera. Hanno fatto gol in Serie C, mica in Champions League, Plicco e Cardinali. Dai, Bernabé è appena tornato dall'operazione. Manuel, beh, appena, sì, ok, però sta giocando, insomma, oggi non abbiamo messo in croce Bernabé, mi sbaglio? No, credo di no, però hanno fatto gol i ragazzi. Plicco è subentrato, Cardinali ha fatto gol, è uno stimolo, una provocazione. Secondo me il Parma ha fatto bene a mandarli a giocare in Serie C, aggiungo ci doveva mandarli l'anno scorso, come diceva anche Vincenzo Pincolini. Ci risentiamo un po' di questa e di Pisacane, poi torno, due messaggi, poi primo stop.
2: Secondo me è stata una partita dove loro hanno iniziato bene, noi siamo riusciti a dal minuto 20 al 60 direi portare la partita più dove volevamo noi, sia nella fase difensiva sia nella capacità di costruire e arrivare di più alla metà campo avversaria. È vero che volevamo creare ancora più pericolo, non solo attraverso Piazzati e attraverso alcuna situazione individuale, anche attraverso le ripartenze dopo il recupero. Dal 60 in poi loro hanno avuto di più la palla e noi non siamo riusciti a progredire, a giocare nella metà campo avversaria, quindi lì abbiamo fatto fatica e niente, ci dispiace molto il risultato, perché quello che volevamo assolutamente era vincere. Sappiamo che dobbiamo lavorare molto, sappiamo che quello che dobbiamo fare è analizzare e che l'unica strada è quella, è lavorare molto e lavorare bene.
3: Conosco Carlos da un anno, so quanto sia bravo quando si attende ai particolari. Ho visto quello che mi aspettavo, sicuramente mi aspettavo anche qualcosa di diverso, perché ripeto, è un allenatore che stimo, è un ragazzo da un grado di istruzione altissimo, e penso che questa sera siamo stati bravi ad applicare alla lettera il piano gara. Il Parma si muove con un'idea, con logica. Si vede che c'è la mano del suo allenatore. Questa sera voglio fare un applauso ai miei ragazzi, perché battere questo Parma qui alla prima giornata non era per niente facile, e se lo abbiamo fatto è perché abbiamo fatto una partita importante nei tre terzi di campo. Faccio un grandissimo in bocca al lupo al Parma, e rinnovo i complimenti che ho fatto anche in conferenza per la programmazione che portano avanti, perché ogni anno vendere 3-4 calciatori come stanno facendo significa che c'è programmazione e c'è un lavoro importante alla base di tutto.
0: È così, era Pisacane, che secondo me al di là delle apparenze è un allenatore che quando parla dice cose molto interessanti. Anche in passato ho fatto un discorso su come approcciarsi ai giocatori che sono dei millennial ormai, che sono anche ragazzi di 20 anni, in un sistema di comunicazione, di informazione, di crescita completamente diverso rispetto alle generazioni precedenti, condizionato dai social, anche da alcune difficoltà a esprimersi. È un tecnico molto più preparato di quanti molto credano. Poi l'altra sera ha vinto, quindi chi vince spesso ha ragione. Ma al di là di questo, ecco, un messaggio di Franco che scrive: presentarsi all'inizio del campionato così impreparato come ha fatto il Parma significa iniziare con handicap, se tutto va bene, ovvero la fine del mercato, vedremo giocare il Parma dopo la prima sosta della nazionale. Non mi sembra una cosa buona. Così Franco, primo stop pubblicitario.
5: Palla in tribuna.
6: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
7: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
9: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services. Info e condizioni in sede.
10: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradino. Dini 1.
11: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
5: Palla in tribuna, in studio Marco Palestrazzi.
0: Riparto subito con due messaggi, poi abbiamo un altro ospite velocissimo. Andiamo con Bart, che è uno di quelli che ha scritto sabato sera e non dico ho ignorato, però non sono riuscito a leggere. Allora c'è spazio oggi. Ndiaye è spaesato, Valeri da quarto non è la stessa cosa, tolti Bernabé e Keita siamo scomparsi, la scelta di Kouda e non Sorensen è rivolta al mercato e davanti troppo leggeri, partita che ci deve insegnare per il futuro, per fortuna è solo la prima, l'assenza di Nicolussi è troppo importante, Konaté non da disprezzare, comunque con 3 o 5 in difesa non si è meno offensivi. Ricordiamoci i bei tempi. Una domanda semplice, invece questo è Romano: ma chi segna quest'anno nel Parma? Allora è la prima domanda che, dopo ovviamente il classico da protocollo ben ritrovato, rivolgo ad Andrea Schianchi. Ciao Andrea.
12: Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovato a tutti.
0: Allora la prima domanda è quella: chi fa gol quest'anno nel Parma?
12: Quelli che arrivano davanti alla porta e possibilmente tirano. Il problema del Parma non è mica arrivare al limite dell'area. Io ho visto una manovra fino alla tre quarti campo, direi anche fino quasi al limite dell'area avversaria, non male. Il problema è che quando arrivi lì davanti devi avere cattiveria, rabbia, determinazione. E il Parma, secondo me, questa è una qualità che deve acquisire con il tempo. Poi potrà fare gol Romero, potrà fare gol Touré, potrà fare gol Pinco Pallino. A me, francamente, chi lo fa interessa poco. Però voglio, o vorrei anzi, che quando si arriva in zona, diciamo così, pericolosa, si fosse realmente pericolosi. Perché noi fino alla tre quarti o al limite, parlo dei primi 65 minuti, noi ci siamo arrivati. Il problema poi dopo è che o il cross lo prendono gli avversari, o si vuole fare spostare il pallone un po' troppo e si perde l'attimo giusto. E lì invece bisogna avere in quel momento lì, e in quella zona di campo ci vuole una cattiveria che, sai, non è obiettivamente da insegnare, bisogna piano piano tirarla fuori con il carattere, con la personalità, eccetera. Però quelli non è un fondamentale che tu ti metti lì, fai il muretto e piano piano impari a stoppare il pallone, cosa che a qualcuno non farebbe male.
0: Io però penso anche di capire a che ti stai riferendo.
12: Vediamo.
0: Ma dimmi, io ho visto qualche stop a 4-5 metri in attacco.
12: Sì, in attacco, cioè intendi Touré, no? No, Touré secondo me ha una velocità superiore rispetto a quella degli altri, secondo me può fare la differenza. Il problema è che non è una prima punta,
0: non è un sì.
12: Cioè, come se tu mettevi il Tino a Spriglia a fare la prima punta, faceva fatica, perché lui è uno che attacca la profondità, però oltre all'attacco della profondità e magari al dialogo stretto non ha quella presenza fisica che poteva avere Pellegrino, chiaramente. Ma non è necessario avere un Pellegrino, cioè si può giocare anche in altro modo, questo vorrei dire al pubblico di Parma. Si tratta di tenere la palla magari un pochino più bassa in certe situazioni, e di fare magari qualche lancio lungo meno, ecco. Non sono d'accordissimo con l'ascoltatore che ha detto che Valeri a 4 fa più fatica, ma qui non è qui. Allora io vorrei una volta per tutte, diciamo, sciogliere il nodo difesa a 4 o difesa a 5. Allora, tu se sei un terzino, il vecchio e povero Osvaldo Bagnoli che è scomparso quest'estate diceva: il terzino è il Gadafal terzino. Benissimo. Allora, la fase del terzino prevede che tu vada avanti e indietro, ok? Non c'entra se tu giochi a 4, se tu giochi a 3, perché se tu giochi a 5, perché se tu giochi a 5 ma ti mettono largo un'ala destra, cosa fai? Vai sempre avanti, tanto dici io faccio il quinto, e no, c'è anche saper marcare. Secondo me Valeri sa marcare, il problema è che sia lui, ma anche dall'altra parte, Capitan del Prato, spingono poco. Se tu giochi 4-3-3, le sovrapposizioni o dei terzini o dei, diciamo, chiamiamole delle mezze ali, sono fondamentali. Se tu non le fai, sei spacciato. Però hanno spinto poco i due terzini, spinto poco. Secondo me Valeri non ha spinto bene. Cioè, l'ascoltatore gli fa un appunto per la fase difensiva dicendo a 4 fa fatica. Non è che a 4 fa fatica. Cioè lui gli errori li ha commessi soprattutto quando è andato avanti,
0: anche perché quindi, dalla sua parte, se non ci sono state occasioni,
12: c'era nessuno. c'era nessuno dalla sua parte, perché a dopo sì, ci arriva, ma comunque lo prendeva poi più o meno Ordoñez. Ma delle volte si allargava Fazzini, ma
0: aveva più da fare del Prato, diciamo, con Obert, o sbaglio?
12: Sì, però anche Obert non è che ha attaccato moltissimo. E del Prato, secondo me, cioè, si fa il terzino destro. Io non dico che voglio vedere Tassotti, perché per l'amor di Dio, però devi avere più gamba, devi avere più gamba. E non ce la fai, vabbè, giocare un altro. Cioè, il 4-3-3 è il modulo che copre in assoluto meglio il campo, perché lo sappiamo, però è anche molto, nel calcio moderno, molto dispendioso. Se c'hai gamba, bene, se non c'hai gamba, stai lì seduto, buono.
0: Se mettessimo un'asticella che si sposta e gravita dal preoccupato al fiducioso, dov'è la tua asticella in questo momento?
12: In mezzo, però confesso che sono più fiducioso di quanto non fossi all'inizio della passata stagione. Perché all'inizio della passata stagione avevamo molte più incognite rispetto a quelle di quest'anno. La prima incognita era l'allenatore. La passata stagione c'eravamo l'allenatore che era il più giovane della Serie A, 30 anni, nessuno conosceva, non aveva mai allenato. Ok? Poi avevamo l'incognita Pellegrino, perché aveva giocato 8 partite, ma te eri sicuro che avrebbe fatto una grande stagione, un grande campionato? Io non ci avrei messo la mano sul fuoco. Terza incognita, Keita veniva da una stagione disastrosa. Ok? Quarta incognita, Bernabé, che non stava bene, si era infortunato, aveva fatto e non fatto l'ultima parte della stagione passata, non l'aveva giocata. Ce n'erano di incognite? Ce n'erano, quindi, non poche. No, dimenticavo, quinta incognita. Circati veniva da una stagione di stop con intervento al legamento crociato. Cioè, ce n'erano di più di quelli di quest'anno, di incognite.
0: Senti, ti chiedo, allora leggo 2 o 3 messaggi e poi ti faccio un'altra domanda. Questa non ci ha capito più nulla nella ripresa, scrive Gaetano da Bari. Questo è Stefano. Dopo 1 mese e mezzo di preparazione, sostanzialmente altri 2 mesi del finale dello scorso campionato utilizzabili per fare esperimenti, vedere una disorganizzazione come si è vista sabato è sconfortante. Credo che società e allenatori avrebbero dovuto semplicemente chiedere scusa, non dire banalità inutili. Stefano, che è molto molto
12: però mi deve spiegare, io rispetto l'opinione di tutti, mi deve spiegare dov'è la disorganizzazione, perché la linea difensiva non era assolutamente disorganizzata. Fino al 65esimo il pressing lo hanno fatto, secondo me, con costanza. E chiedo a tutti, io lo sapete benissimo che sono un ipercritico pessimista, quindi potete immaginare. Io chiedo però a tutti quelli che adesso criticano, ma se il tiro di Romano fosse andato una spanna fuori e il colpo di testa di Elfege a 1 minuto dalla fine o qualcosa del genere fosse stato schiacciato in porta e avessimo vinto, cos'eravamo, la Champions League?
0: Ho capito il tuo...
12: No, perché non si può guardare, non si può giudicare le cose guardando solo il risultato, perché se no, i commenti, per l'amor di Dio, io non ho niente contro i social, è giusto che tutti esprimano la loro opinione, non li frequento, come faccio prima. È come le discoteche, non le frequento, sono a posto. Però per esprimere un giudizio non si può guardare soltanto il risultato, perché sennò tutti sono capaci, guardano il risultato e poi parlano. E non è così. Cioè, bisogna guardare le partite. Allora, se voi mi dite, hai visto la partita contro la Sampdoria? Sì, ma ha fatto schifo. Spiegazione: loro avevano più gamba perché erano probabilmente più avanti a livello di preparazione, però mi ha fatto schifo, nel senso che non abbiamo dimostrato di avere un'idea. Bene, seconda partita contro il Catania, ti è piaciuta? Abbastanza. Dici, ma il Catania era in Serie C? Sì, il Catania era in Serie C, ma i passaggi giusti li devi fare anche contro una squadra di Serie C o contro il Traversetolo. Hai visto la partita contro il Cagliari, ti è piaciuta? Ni. C'è qualcuno che può obiettarmi qualcosa se dico che la partita poteva tranquillamente e secondo me giustamente finire in pareggio? Qualcuno mi può dire qualcosa, forse?
0: Forse loro hanno fatto qualcosina in più a livello di conclusione, hanno preso tre pali.
12: Sì, allora, hanno preso un palo che non, il primo tempo non lo sanno neanche loro. Cioè, è un imbalzino lì, vabbè. Ha fatto una bella parata a Corvi deviando quell'altro, ma il terzo non me lo ricordo.
0: È quello di Deiola che si è appoggiato sul... Io dico due pali e mezzo.
12: Quello è un palo esterno, ma c'era il portiere, però. Il portiere lì c'era. Dopodiché, che loro abbiano tirato di più in porta e noi di meno, questo è sacrosanto, cioè, è evidente, ma fa parte della prima parte, scusate la ripetizione, del mio ragionamento. Questo è evidente, ma dirmi che il Parma che ha dimostrato disorganizzazione, con tutto il rispetto che ho e nei confronti degli ascoltatori e dei lettori, eccetera, però suggerisco di andarsi a rivedere la partita e magari di segnare alcune cose proprio sul taccuino, perché disorganizzazione no. Contro la Sampdoria sì, l'ho vista, tanta disorganizzazione, ma contro Cagliari non ho visto disorganizzazione.
0: Andrea, allora siamo arrivati, diciamo così, al capolinea del nostro primo viaggio insieme con l'asticella, quindi che è un po' più verso l'ottimismo rispetto al pessimismo e quindi insomma è anche un po' in controtendenza, come tu stesso hai detto, per le tue caratteristiche. Io ti ringrazio, ma ci risentiamo naturalmente nei prossimi giorni.
12: Quando volete.
0: Grazie Andrea Schianchi.
12: Un saluto.
0: Ciao. Sono appena un po' in ritardo, devo leggere anche un po' di messaggi, poi ci fermiamo perché poi ne anda Luca. Aspettiamo un attimo, ma sicuramente le premesse per ora sono brutte, ma in tanti erano così già lo scorso anno, sbagliato non riscattare Strefezza, Lontani sembra bravo, io aspetto a criticare. Ciao da Filo. Vado avanti perché ce ne sono davvero tanti. La cessione di Suzuki, Ciacati, Pellegrino, tre giocatori facenti parte della zona centrale del campo dove si gioca di più e si decide l'esito delle gare, non causa incognite Italo. Poi questo è invece Matteo. Se il tiro di Romano fosse andato fuori, il tiro di Elfes fosse andato dentro, non cambierebbe il fatto che non abbiamo fatto, che abbiamo fatto pena. Zero movimento senza palla, zero tiri, zero azioni manovrate, zero corsa, passaggi e stop elementari sbagliati. Matteo da Roma. Questo invece è Gaetano ancora. Provare a prendere uno tra Mandragora e Fabian della Fiorentina potrebbe portare esperienza a centrocampo, tanto lì sono troppi e non hanno nemmeno le coppe. Questo invece è un altro messaggio. Lo scorso anno ci si lamentava che le partite erano orribili, quest'anno stanno provando a cambiare gioco, nel primo tempo si è visto, possibile che non vada mai bene niente? Sì, Pana che abbia giocato bene, Pam il primo tempo, non è che abbiamo visto una bella partita, ecco, almeno chiedo di essere smentito nel caso. Stadi vuoti, qualche centinaio di abbonati come me non hanno potuto rinnovare per over 70, poi guardiamo lo stadio, è da terzo mondo, è ora di svegliarsi, Pippo. Come sempre Schianchi centra il punto, Del Prato non può giocare terzino, gioca in 20 metri, nessuno sembra accorgersene, lo dico da tempo. Ciao Pippo. Il problema non è non avere Pellegrino, ma non avere nessuno, scrive Franco o Luisa, non so, perché poi a volte le firme sono diverse dalle intestazioni del profilo WhatsApp. Piccola pausa, tra poco Luca Ampollini.
13: Palla in tribuna.

0: tutti matti per Colorno, 28, 29 e 30 agosto. Il 4, 5 e 6 settembre Colorno diventa la capitale del circo contemporaneo. A pochi chilometri da Parma, la 19ª edizione del festival più matto che ci sia propone dal pomeriggio fino a sera tardi decine di spettacoli, attrazioni e concerti di artisti internazionali, oltre a street food di qualità, incontri e mercatino dell'artigianato. Ingresso al festival a offerta libera. Programma completo e biglietti su www.tuttimattipercolorno.it.
1: Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiama lo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
2: Palla in tribuna, in studio Marco Palestrazzi.
3: Altri messaggi, poi vado da Luca. Buongiorno, la politica del vendere sempre i migliori non porta da nessuna parte, altro che parte sinistra della classifica. La fortuna non si presenta per due campionati consecutivi a nascondere la mediocrità di questo allenatore. Questo è Marco che manda sempre dei messaggi molto molto molto severi. Non si può vendere Pellegrino e non prendere Strefezza, che era il più buono della squadra. Bernabé non può sempre essere sostituito da questo allenatore che non ha dato un gioco alla squadra, altro che 4-3-3. Questo è il messaggio di Marco. La cosa preoccupante non è la sconfitta, ma cosa vuole la proprietà. Quest'ultima settimana di mercato sarebbe ora di dare una qualche soddisfazione ai tifosi dopo 6 anni non proprio ricchi di soddisfazioni, ma non sono così fiducioso. Roberto, siamo a livelli elevati di pessimismo e di critica. Andiamo da Luca Ampollini per chiedergli un primo commento stagionale. Luca, un piacere risentirti.
4: Piacere mio, ciao Marco.
3: Allora,
4: sì, dimmi.
3: Ti chiedo, l'ho chiesto prima ad Andrea Schianchi, e la sua asticella è comunque spostata più verso l'ottimismo, diciamo così, la fiducia rispetto alla delusione, il pessimismo per la stagione. Ti chiedo, faccio la stessa domanda.
4: Dopo una partita è difficile, come dire, trarre dei giudizi. Io aspetterei la fine del mercato per fare una valutazione della squadra, almeno sulla carta, perché poi sono sempre valutazioni un po' approssimative, però almeno aspettiamo la fine del mercato. Certo, la partita di sabato non è stata brillante, questo lo abbiamo visto tutti, più che altro insomma ci sono state delle scelte che a me personalmente hanno lasciato un po' perplesso, però insomma siamo all'inizio e quindi insomma credo che sia ancora una situazione un po' sperimentale, definiamola così.
3: Allora, riscrive Stefano che entra nei dettagli. Stefano Ramenzoni, che tu conosci bene. Confermo la disorganizzazione di sabato, con buona pace di Schianchi. Abbiamo creato una palla gol nata da un recupero alto e azioni create su manovra zero. Se ti presenti con Keita quasi trequartista e Bernabé largo a destra, mi aspetto di vedere movimenti organizzati con centrocampisti e attaccanti per sfruttare gli inserimenti. Esempio, Lontani spesso è rientrata ad aiutare Valeri, ma nessuno si è mai inserito al suo posto. Sei d'accordo?
4: Sì, sì, soprattutto sulle valutazioni che sono state fatte su Bernabé e Keita, che poi è quello che mi sono permesso di scrivere oggi nel mio commento sulla Gazzetta. Cioè, secondo me il fatto che Keita andasse a fare la pressione sulla prima costruzione del Cagliari lo toglieva di fatto dal suo ruolo di centrocampo, in cui lui è indispensabile nel cercare bene o male di frenare l'azione e ripartire. Superata la prima pressione, il Cagliari aveva veramente campo libero, perché Keita era molto avanzato e solo Konaté e Ordóñez non riuscivano ad arginarli, anche perché poi loro attaccavano sostanzialmente con 4 uomini e quindi insomma la difesa era in difficoltà, i centrocampisti mancanti di un terno fondamentale. E lo stesso Bernabé, relegato sull'auto di destra, molto defilato, a me non ha convinto. Lui deve essere sempre nel vivo del gioco, a parer mio, e infatti nelle poche circostanze in cui lui si trovava provvisoriamente in mezzo, il Parma qualcosa ha creato. Mi dispiace per Anquist, perché di fatto se non gioca titolare nemmeno quando manca l'uomo alto mancino a destra, e viene fatto giocare Bernabé in quella posizione, vuol dire proprio che è considerato un rincalzo, perché io sinceramente l'avrei visto volentieri titolare. Secondo me il peggio di Bernabé in quella posizione specifica non avrebbe fatto. Bernabé sarebbe stato nel suo ruolo naturale, insomma e quindi la squadra avrebbe avuto, a mio modestissimo modo di vedere, un equilibrio maggiore, sicuramente una razionalità diversa, almeno a livello di uomini nelle posizioni in campo.
3: Allora, nel chiederti cosa ti aspetti dall'ultima settimana di mercato, aggiungo la domanda del nostro ascoltatore, credo Simone da Roma, sì, un altro ascoltatore da Roma, ci fa molto piacere. Avete qualche nome di difensore centrale che stiamo seguendo dopo il mancato arrivo di Diego Carlos? Si parla di Dossena, cosa ne pensate?
4: Ma vediamo, Dossena sì, è un buon giocatore, io credo che sì, un difensore centrale arriverà, ma credo che più urgente di quello sia l'esterno alto Mancino, che questa squadra di fatto non ha, perché Anquist, come dicevo, evidentemente ha ritenuto un rincalzo. Cioè, secondo me quello è un'urgenza abbastanza impellente. Poi si può parlare anche di un centrocampista centrale che possa avvicendare meglio Nicolò Sicaviglia, che mi risulta abbia ancora alcune settimane di fermo, non sia proprio imminente il suo rientro. Quindi, insomma, diciamo che 2-3 uomini entro la fine di questo mercato mi aspetto, nei ruoli che abbiamo appena detto, e poi insomma faremo una valutazione serena della squadra. Poi, se mi consenti, non è il 4-3-3 che rende una squadra più verticale, sì, più offensiva, è l'atteggiamento. Cioè, noi di fatto abbiamo giocato con Touré davanti, ma sembrava la squadra dell'anno scorso. Cioè, Touré, perché sia temibile, devi supportarlo con un gioco corale, palla a terra, scambi, palloni in profondità. Noi ho visto un sacco di lanci lunghi, ma Touré non è Pellegrino, quindi esatto, è difficile che lui riesca a mettere giù la palla, difenderla e far salire la squadra. Lui ha caratteristiche totalmente diverse, se lo fai giocare così oggettivamente è difficile pretendere qualcosa da lui.
3: L'ultimissima, ricordando che giovedì Luca torna con tutta la squadra di Calcio e Calcio, Matteo da Besganola, sintetizzo, si sarebbe aspettato l'ingresso di Frigan, come mai non è entrato?
4: Ma non lo so, Frigan secondo me non è un esterno, sicuramente sarebbe stato molto più agevolato giocare nel Parma dell'anno scorso che quello di quest'anno. Perché se tu giochi col 4-3-3 Frigan non fai fatica. Lui quando giocava in Patria giocava nel 4-2-3-1, faceva o il terminale offensivo oppure giocava a due punte e faceva la seconda punta, ma sì, l'esterno credo che nella sua vita l'abbia fatto poche volte, quindi anche lì Frigan è un giocatore che non ha le caratteristiche d'esterno nel 4-3 per me.
3: Lui l'aspettava, quindi, al posto di Touré magari nel finale,
4: magari al posto di Touré, certo, questo sì, però lì, dopo sono valutazioni che l'allenatore fa a seconda anche delle condizioni dei giocatori che vede, ecco. Però ripeto, io non mi fossilizzerei troppo sui numeri, perché poi il numero deve essere supportato da un atteggiamento in campo. Cioè l'Inter fa 3-5-2, ma non è una squadra difensiva, l'anno scorso ha fatto 86 gol, quindi insomma non sono i numeri che ti fanno offensivo oppure no. 4-3-3 offensivo quello dell'Atalanta, a prescindere dagli uomini, o quello della Fiorentina, ma non quello del Parma allo stato attuale.
3: Assolutamente. Luca, grazie, a giovedì, calcio calcio.
4: Grazie a te Marco, buon calcio a tutti, buona stagione.
3: Ciao. Allora andiamo di corsa, premetto, chiedo scusa, rubo qualche minuto, vabbè, oggi è la prima puntata e sta andando così. Strefezza chi lo sostituisce, scrive Italo, per ora nessuno. Allora, nostro amico Luca, che saluta Luca Ampollini e fa un grande in bocca al lupo per la nuova stagione a Palla in Tribuna, e ci ricorda che oggi compie gli anni Fabio Pecchia. Altro messaggio: ho avuto l'impressione che i giocatori sono troppo preoccupati a pensare a quello che devono fare, quindi non giocano. Gio 64, ciao Gio. Fatto il nome di Gaspar del Lecce, Gaetano da Bari, vedremo. Buon pomeriggio a tutti, inizio con l'ottimismo, come sempre non posso avere elementi di giudizio alla prima di campionato, ci vogliono almeno 8-9 partite minimo. Forza Parma, Vito, ciao Vito, il nostro ascoltatore più ottimista. Ciao e bentrovato Alberto dalla Tana, ciao Alberto.
5: Ciao Marco, buon pomeriggio a te e a tutti i nostri radioascoltatori.
3: Allora, stasera parte anche Bar Sport con una puntatona.
5: Parma Calcio ha accettato, Federico Carubini ha accettato il nostro invito, cosa devo dire assolutamente non scontata, specialmente dopo una sconfitta per come va il calcio di oggi, quindi avremo in studio per la prima parte della trasmissione, quindi non perdetevi neanche un minuto, sintonizzatevi dalle 21 perché avremo appunto Federico Cherubini in studio che risponderà un po' alle nostre domande, cioè alle domande mie, di Carlo Chiesa, di Luca Romenghi, dei nostri telespettatori anche, anzi potete già iniziare a mandare direi da ora al numero lo stesso di Palla in Tribuna le vostre domande, poi ovviamente non replicheremo quelle che faremo noi, però saranno spunti interessanti, le gireremo eventualmente. Ci sarà anche Gabriele Pin, che non ha bisogno di presentazioni, che comunque ci proporrà poi tutte le sue considerazioni, le proporrà anche a Federico Cherubini. Insomma, partiamo forte con me, c'è Madalena Ferro, una novità che

0: c'è Bar Sport, in bocca al lupo per tutta la stagione, in bocca al lupo generale, che valga davvero a te e a Maddalena e a tutta la squadra.
1: Grazie, grazie Marco. Allora vi aspettiamo tutti e poi ci sono come sempre anche i sondaggi, le domande, Instagram di 12 TV Parma che servono anche quelle per... Abbiamo lanciato un 8 pronostico sul risultato, vi dico solo che uno l'ha azzeccato, solo uno l'ha pronosticato la sconfitta del Parma per 1-0, ha sbagliato il marcatore, però bravo lui, dai, gli renderemo raramente onore.
0: va bene, bravo, i sondaggi, è vero, su Instagram. Ciao Alberto Dalla Tana, gli ultimi messaggi, vado a raffica. Questa squadra ha bisogno, come l'ossigeno, di due centrocampisti validi per avere dei ricambi all'altezza di Bernabé, Nicolussi e Keita, scrive Manuel. Questo invece Giorgio da Colorno, è una domanda per Cherubini, la leggo poi la giro ad Alberto. Uno sforzo andare a prendere Dossena in difesa e Comotto a centrocampo e Bragantini del Mantova in attacco, perché attualmente Ndiaye e Code e Frigan non sono pronti per la Serie A. Ho notato sabato molti giocatori, Armando da Corcagnano, specialmente i nuovi, con molte fasciature alle dita e poi si hanno fatto un corso di falegnameria tutti insieme. Allora, qui è una domanda per Andrea, chiedo scusa a Mark. Meglio il vecchio lancio lungo come si faceva una volta? Voleva chiedere a Schianchi della ripartenza dal basso se non sei capace di farla. La prossima volta, Mark. Tanti messaggi di Davidone. Ok, Friga non è un esterno, ma Touré non è un centrale, scrive, tanto che Rubini non dirà nulla sul mercato, è probabile che giochi a carte coperte, ma già un commento sulla prestazione di sabato sarebbe interessante, importante. Grazie a voi che ci avete scritto, seguito da domani, ci siamo sempre, quindi a parte le pause, lo sapete, domani palla in tribuna su Radio Parma alle 14. Ho rubato 4 minuti di troppo, grazie Simonetta per la pazienza in regia, grazie a tutti quelli che hanno scritto e seguito. Ciao.
2: Palla in tribuna, in collaborazione con Cap Service, il prestito per tutti.
3: L'ora esatta è offerta da...
4: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
3: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
5: Sono le 15 e 4 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
0: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In primo piano la cronaca: Monchio sotto shock per la morte di Carlo Pioli, precipitato sabato pomeriggio in un canalone sul Monte Fuso mentre stava allenando i suoi cani da caccia. Ieri la tragica scoperta dopo ore di ricerche. La vittima aveva 61 anni, lavorava come operatore nel settore dei prosciutti. Tra le possibili cause del decesso, un malore o una caduta accidentale. Martedì alle 14.30 nella chiesa di Monchio, i funerali. Parliamo del traffico perché è una giornata da bollino rosso sulle autostrade per il controesodo. Incidente intorno alle 11 tra i caselli di Parma e Fidenza sulla A1 con code di 5 km. Secondo le prime informazioni si è verificato uno scontro tra due auto all'altezza di Fontanellato in direzione Milano. E sull'autocisa si registrano rallentamenti tra Pontremoli e Berceto in direzione La Spezia a causa lavori, rallentamenti anche tra gli svincoli di Parma Ovest e il bivio A1 per Milano. Parliamo di lavori a partire da oggi fino a mercoledì, compreso il tratto di A1 tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione Bologna, sarà chiuso nelle tre notti dalle 21 alle 5 del mattino. Per chi viaggia in direzione Parma, il traffico sarà deviato sulla via Emilia. Il casello di Fiorenzuola sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni. Ci spostiamo invece adesso ai cantieri in città. Da oggi fino al 25 settembre sono previste modifiche in strada Manara per consentire lavori urgenti sulla rete elettrica nel tratto tra via Borsari e il civico 10. L'accesso resterà comunque consentito a residenti e veicoli diretti alle attività della zona. Lavori anche di asfaltatura e possibili disagi per 5 giorni in via Mantova sul cavalcavia ferroviario tra le rotatorie di via Parigi e via Toscana. Un appuntamento per il prossimo fine settimana. Torna sabato la 15ª edizione del Festival del Pomodoro a Parma. La giornata inizierà alle 9 in Piazza Garibaldi con la mostra di oltre 100 varietà coltivate dall'azienda Stuart e la possibilità di

0: acquistare quelle preferite. Alle 17 la festa riprenderà a San Pancrazio con tanti momenti dedicati all'oro rosso dell'estate. Gran finale con la cena in rosso. Siamo allo sport, il calcio, in primo piano la sconfitta del Parma al debutto contro il Cagliari, male centrocampo e attacco, squadra disordinata nel secondo tempo e a corto di idee, un miraggio la porta avversaria. Prossima gara sabato sera a Torino contro la Juventus. Si apre intanto l'ultima settimana di mercato, è sfumato Diego Carlos, piace Dossena del Como per la difesa. Di tutto questo e molto altro si parla questa sera su 12 TV Parma a Bar Sport a partire dalle 21. In studio un ospite speciale, l'amministratore delegato del Parma, Federico Cherubini. Il baseball, il Parma Clima è qualificato per le Italian Baseball Series sconfiggendo Macerata con il punteggio di 6-3, chiusa la serie di semifinale. Protagonista assoluto della serata è stato Raimond Figueredo, che ha lanciato 7 riprese al limite della perfezione. L'avversario della finale uscirà dal confronto tra Bologna e San Marino, che sono 3-3 nella serie. Si giocherà questa sera l'ultimo match sul diamante di Serravalle. In chiusura diamo uno sguardo al meteo, cielo sereno poco nuvoloso a Parma e provincia, annuvolamenti sparsi sul territorio in serata con possibilità di deboli piogge nella notte, soprattutto sui rilievi e in Appennino, massima in città sui 30-31 gradi. È tutto per ora, a più tardi.
1: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
2: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
3: Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
4: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
5: Radio Parma, la radio siamo noi.
6: Su Radio Parma, Newsroom con Simonetta Collini.
7: Sì, sì, sì, siamo qui, 24 di agosto, è ripartito tutto alla grande, non manca più niente, finite le vacanze, l'estate va avanti, ma tutta la programmazione di Radio Parma è perfettamente in linea con tutti gli appuntamenti soliti che amate tanto, compresa Palla in Tribuna che è ricominciato oggi e che vi ricordo va in onda tutti i giorni da lunedì al venerdì, escluse le pause di campionato, escluso il sabato e la domenica, poco dopo le 14 fino alle 15, poi arriviamo noi di Newsroom. Buon pomeriggio, io sono Simonetta Collini, anche oggi un po' di notizie. Parleremo di un CD di Olivia Rodrigo che, se per caso dovesse essere tra le vostre mani, potrebbe valere veramente un sacco di soldi. Stiamo parlando appunto di un prodottino che è stato pubblicato in sole 500 copie in tutto il mondo e vale già un bel po'. Intanto si comincia, la nostra scaletta si apre con Sam Fender insieme a Olivia Dean.

Charlie Puth e la sua Beat Yourself Up. Allora, dicevamo di questo di questa pubblicazione da parte di Olivia Rodrigo. Il brano si chiama Serena Joy e lei ha scelto di compiere un passo laterale, spostando il mirino dalle turbulenze sentimentali adolescenziali a un tema un pochino diverso, cioè i sistemi di potere. Prendendo il prestito il nome di una delle figure più controverse e complesse del racconto dell'ancella di Margaret Atwood, ha voluto incidere questo pezzo come un monito sulla complicità all'interno delle strutture oppressive. Oppala. Insomma, la ragazza diventa grande. E insomma, un testo che è un po' un avvertimento e una sentenza: l'illusione del privilegio non salva nessuno. E questa presa di coscienza artistica si scontra e al tempo stesso si alimenta con una strategia distributiva, perché in sordina sono state messe a disposizione solamente 500 copie fisiche nel formato CD presso l'Analog Music Shop di Thurston in California. Magari qualcuno di voi ha fatto un giro di lì. Da un lato la mossa seconda il feticcio del supporto analogico di una generazione che insomma è praticamente immersa nella musica di un altro formato, dall'altro innesca la FOMO. Che cos'è la FOMO? The Fear of Missing Out. È praticamente una sindrome, quando hai paura di non essere sempre in tutti i posti, di non essere visibile dappertutto, cioè la paura di perdersi qualcosa, che funge da formidabile cassa di risonanza globale vista l'imminente uscita sulle piattaforme. Comunque i rari compact disc sono immediatamente apparsi sui mercati di reselling, di rivendita a cifre esorbitante. Su eBay per esempio si trovano copie del CD a centinaia di dollari, e non è escluso che le centinaia possano arrivare a migliaia di copie. Quindi insomma, tenetelo un po' magari a mente nel caso fortuito che doveste imbattervi in una copia di Serena Joy nel CD. Quello mettetelo in cassaforte. Noi intanto, Driver's License dal 2021, ci riascoltiamo Olivia Rodrigo.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
2: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
1: Quando mi ci porti? È lontano?
2: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
1: E li troviamo anche su Facebook.
3: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

questa è una canzone che va sempre bene, non importa di quanto, di quanti anni sono passati, non mi veniva. La puoi mettere dovunque, giorno, notte, mattina, pomeriggio, se sei triste, se sei allegro. Higher Power, i Coldplay, alle 15.27 qui a Newsroom è iniziata la nostra puntata, la prima della settimana, e adesso per arrivare alle news nazionali c'è una canzone che riveste un'importanza particolare, a parte che fra un paio d'anni compie 60 anni, è uno dei suoi grandi capolavori e lui l'ha incisa nel suo primo album, lui americano che però ottenne il contratto per pubblicare il suo primo album e poi la storia va avanti con la Apple che era l'etichetta dei Beatles, e questa canzone addirittura ispirò George Harrison, che era un po' il suo pigmalione, per Something, che è una delle canzoni più belle di George Harrison sicuramente all'interno del suo lavoro con i Beatles. Stiamo parlando di James Taylor, che appunto nel 1968 debuttò con il suo album omonimo e soprattutto ci regalò questa meraviglia, Something in the Way She Moves, James Taylor.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In occasione della festa dell'indipendenza dell'Ucraina, la Commissione europea ha approvato nuovi appalti nel settore della difesa per Kiev per un valore di 6,1 miliardi di euro. I fondi sono destinati a sistemi di difesa aerea e antimissile, missili, munizioni e radar, fa sapere l'esecutivo europeo. L'Ucraina è una nazione libera e coraggiosa, la sua lotta è anche la nostra lotta, ha detto il presidente del Consiglio europeo, che sta arrivando a Kiev per le celebrazioni. Nella capitale Ucraina si svolge oggi anche il vertice della coalizione dei volenterosi.
1: La Germania prova ad abbassare i toni nel confronto con l'Italia sui migranti. Non vedo alcuno scontro fra Germania e Italia, ha assicurato Stefan Cornelius, portavoce del cancelliere Merz, rispondendo alle domande sulla controversia legata ai trasferimenti dei cosiddetti dublinanti verso il nostro paese. La tensione è legata alla decisione di Berlino di riprendere i trasferimenti in Italia dei richiedenti asilo, per i quali, secondo le regole europee, la competenza spetta a Roma. L'Italia ha contestato alcuni dei casi indicati dalla Germania, sostenendo che riguardino procedure avviate prima dell'entrata in vigore il 12 giugno del nuovo sistema europeo su migrazione e asilo.
2: In Italia ora il 24 agosto di 10 anni fa una scossa di magnitudo 6.0 devastò Accumuli e Amatrice e provocò gravi danni ad Arquata del Tronto, Norcia e in altre località del centro Italia. I morti furono più di 300, migliaia i feriti e 40.000 gli sfollati. Il sisma provocò gravi danni al patrimonio artistico e all'economia. Intanto la ricostruzione è ancora in corso e a tal proposito il presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio ha dichiarato che il risanamento è un percorso che richiede l'impegno di essere ultimato nel più breve tempo possibile. Il capo dello Stato ha poi aggiunto: il terremoto si ammonito per potenziare i meccanismi di prevenzione.
1: Sono risultati positivi alla difterite circa 10 tra i familiari di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni deceduta a Palermo dopo aver contratto la malattia infettiva senza essere stata vaccinata. Tra parenti che avrebbero contratto una qualche forma della malattia, i più sarebbero minorenni. Nessuno sarebbe in gravi condizioni, anche perché tutti sono stati vaccinati con almeno una dose o con il ciclo completo.
2: Multe in arrivo per i pedoni che usano il telefono mentre attraversano la strada è una delle novità inserite all'interno della riforma del codice della strada. Il testo base è ancora in fase di valutazione, ma la norma è destinata a far discutere. La sanzione per chi attraversa distratto dal telefono o da altri dispositivi dovrebbe ammontare a 75 euro. L'importo è inferiore alle cifre previste per chi usa il telefono mentre guida, ma la norma rappresenta un cambio di passo importante nel modo in cui si valuta il comportamento del pedone e la responsabilità del conducente.
1: Lo sport: Aprilia ha ufficialmente completato la sua line-up di piloti per la stagione 2027. Se per il Team Factory le cose erano definite già da tempo, con il rinnovo di Marco Bezzecchi e la firma di Pecco Bagnaia, mancava da chiarire solamente chi avrebbe affiancato Raul Fernandez nel team Trackhouse. Oggi il team americano ha annunciato che sarà Enea Bastianini a prendere posto di Ayo Ogura, che passerà in Yamaha. Il pilota romagnolo ha firmato un contratto biennale. Bastianini lascia dunque KTM dopo due stagioni, vanta nel proprio palmarès il titolo di campione Moto2 nel 2020, oltre a 7 vittorie MotoGP dal 2021, anno del suo esordio in top class.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

abbiamo passato buona parte dell'estate ascoltando questa canzone bellissima. Datemi un po' di bossa nova, io sono a posto. Bossa nostra, Gaia. E un'altra grande hit dell'estate 2026, che non è ancora finita, è sicuramente Dracula di Tame Impala, che era uscita solamente con la sua voce, poi è stata aggiunta la voce di Jenny ed è diventato un successo pazzesco in tutta Italia. Questa

0: tutti matti per Colorno, 28, 29 e 30 agosto. Il 4, 5 e 6 settembre Colorno diventa la capitale del circo contemporaneo. A pochi chilometri da Parma, la 19ª edizione del festival più matto che ci sia propone dal pomeriggio fino a sera tardi decine di spettacoli, attrazioni e concerti di artisti internazionali, oltre a street food di qualità, incontri e mercatino dell'artigianato. Ingresso al festival a offerta libera. Programma completo e biglietti su www.tuttimattipercolorno.it.
1: Vaganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciavaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

Badly Drawn Boy, Something to Talk About, 15:47, no, perché stavo guardando in effetti i secondi che sono 14, stavo leggendo da destra a sinistra, non da sinistra a destra come facciamo noi, mi sono sentita per un momento un po' Arabian Nights. Badly Drawn Boy, che come sapete è inglese, per restare in Inghilterra c'è l'unico compleanno che festeggiamo oggi, mi fa una certa impressione vedere che compie 38 anni. Stiamo parlando di Rupert Michael Grint, è nato il 24 agosto del 1988 nell'Hertfordshire in Inghilterra. E vabbè, chi è Rupert Michael Grint? Per tutti sarà per sempre Ron Weasley, l'amico buffone un po' impacciatone di Harry Potter. Quindi tanti auguri, 38 anni. Adesso c'è un pezzo nuovo, il ritorno degli Strokes, Lonely in the Future.

0: correva l'estate 2022 quando Carl Brave insieme a Noemi dominava con Hula Hoop, che abbiamo riascoltato. Allora, andiamo a vedere cosa avete visto al cinema. Insomma, ci sono dei bei numeri, il cinema gode di ottima salute nonostante l'estate, perché il box office agostano supera i 7 milioni di presenze, un dato impensabile fino a qualche anno fa. Oceania stravince il weekend con 885 mila euro e supera quota 5 milioni nonostante la forte concorrenza di insomma anche Odissea, che continua a macinare incassi, ieri 516 mila euro e per un totale di poco più di 52 milioni complessivi con 6 milioni e 2 di spettatori, un dato davvero incredibile. Oh, ma ragazzi, è Chris Nolan, io l'ho già visto due volte e tutte e due al cinema. Quasi quasi vado anche la terza. Vabbè. Altrettanto rimarchevole, nonostante le critiche ferocissime, è la performance di Spider-Man Brand New Day, che incassa altri 414 mila euro e sale a quasi 35 milioni con 4 milioni e 300 mila spettatori. Insidious, fuori dall'altrove, è più distante, con 151 mila euro e 888 mila totali. Poi la fine di Oak Street si ferma a 1 milione e 100 mila spettatori e poi il vero outsider di questo weekend, Robin Hood, il prezzo del sangue, che non è la solita storia di Robin Hood ma è una cosa molto più complicata con Hugh Jackman, incassa 21 mila euro e sale a 443 mila.
1: Radio Parma.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 16:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In primo piano la cronaca: Monchio sotto shock per la morte di Carlo Pioli, precipitato sabato pomeriggio in un canalone sul Monte Fuso mentre stava allenando i suoi cani da caccia. Ieri la tragica scoperta dopo ore di ricerche. La vittima aveva 61 anni e lavorava come operatore nel settore dei prosciutti. Tra le possibili cause del decesso, un malore o una caduta accidentale. Martedì alle 14:30 nella chiesa di Monchio, i funerali. Parliamo del traffico perché è una giornata da bollino rosso sulle autostrade per il controesodo. Incidente intorno alle 11 tra i caselli di Parma e Fidenza sulla A1 con code di 5 km. Secondo le prime informazioni si è verificato uno scontro tra due auto all'altezza di Fontanellato in direzione Milano. E sull'autostrada si registrano rallentamenti tra Pontremoli e Berceto in direzione La Spezia a causa lavori. Rallentamenti anche tra gli svincoli di Parma Ovest e il bivio A1 per Milano. Parliamo di lavori a partire da oggi fino a mercoledì, compreso il tratto di A1 tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione Bologna, sarà chiuso nelle tre notti dalle 21 alle 5 del

0: bianconeri, mancherà Yıldız infortunato. E si apre intanto l'ultima settimana di mercato, sfumato Diego Carlos piace per la difesa d'Ossena del Como. Il baseball, il Parma Clima si è qualificato per le Italian Baseball Series sconfiggendo Macerata col punteggio di 6-3 nell'ultimo match. Avversario della finale verrà fuori dal confronto tra Bologna e San Marino, 3-3 nella serie, che si giocherà questa sera sul Diamante di Serravalle. In chiusura diamo uno sguardo al meteo. Annuvolamenti sparsi nel Parmense in serata con possibilità di piogge soprattutto sui rilievi nella notte. Diramata poi un'allerta per temporali in Appennino per la mattinata e giornata di domani. È tutto per ora, a più tardi.
1: Radio Parma 102-104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
2: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
3: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
2: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini, di aziende controllate, che portano da anni la qualità della propria terra.
1: Quando mi ci porti? È lontano?
2: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
1: E li troviamo anche su Facebook.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Sono passati 10 anni da quando alle 3:36 della notte del 24 agosto 2016 un terremoto di magnitudo 6 con epicentro tra i comuni di Accumoli, Rieti e Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, colpì il centro Italia causando 299 vittime. Nel 10° anniversario della tragedia la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata questo pomeriggio ad Amatrice, paese del Reatino che registrò 239 morti. Come prima tappa la Premier ha raggiunto il memoriale che ricorda le vittime del sisma e si è fermata in raccoglimento per la deposizione di una corona d'alloro. Ha incontrato i familiari delle vittime, poi la partecipazione alla messa.
1: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni oggi ha partecipato in videocollegamento anche alla riunione dei leader della coalizione dei volenterosi, svoltasi in concomitanza col 35° anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina. Nel suo intervento si legge in una nota di Palazzo Chigi, Meloni ha rinnovato al Presidente Zelensky e al popolo ucraino le più sentite congratulazioni a nome del governo italiano per la ricorrenza nazionale, ribadendo il fermo sostegno dell'Italia alla sovranità, all'integrità territoriale e all'indipendenza dell'Ucraina.
2: Guerra in Medio Oriente, l'Iran sta completamente collassando, lo afferma Donald Trump sul suo social Truth in vista dell'attesa conferenza stampa del segretario al tesoro Bessent per illustrare il D-Day economico dell'Iran. Secondo indiscrezioni, Bessent dovrebbe svelare un ampliamento della portata delle sanzioni secondarie contro paesi ed entità che intrattengono rapporti commerciali con l'Iran.
1: La cronaca: violenta esplosione in un appartamento all'ultimo piano di una palazzina a Cassino. 2 persone sono rimaste gravemente ustionate. Lo scoppio ha fatto crollare il tetto dell'edificio. I 2 feriti sono stati trasportati in elicottero al centro grandi ustionati dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma. Le indagini sulle cause dell'esplosione si concentrano per il momento su una fuga di gas.
2: Cambiamo argomento. Mantenere un conto corrente in Italia è sempre più costoso. In 10 anni la spesa media per la sua gestione in Italia è aumentata del 23%, passando dagli 82,2 euro del 2016 ai 101,1 euro del 2026. Secondo un'analisi realizzata sulla base degli ultimi dati disponibili della Banca d'Italia, l'aumento non riguarda tutte le voci allo stesso modo. A pesare maggiormente sono le spese legate alle operazioni quotidiane, mentre i costi fissi hanno registrato una crescita più contenuta.
1: Il calcio: Bologna e Lazio si affrontano nella prima giornata di campionato. Calcio d'inizio allo stadio Dall'Ara alle 18:30. Tedesco dovrebbe lanciare i piccoli al centro dell'attacco dal primo minuto e arretrare Bernardeschi a centrocampo. Gattuso a sua volta lancia Frattesi. In avanti Cancellieri e Dia in vantaggio rispettivamente su Noslin e Ratkov. Alle 20:45 la prima Dia si chiude con Roma-Fiorentina.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Loca Top, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Loca Top, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultra decennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: Tutti matti per Colorno, 28, 29 e 30 agosto. Il 4, 5 e 6 settembre. Colorno diventa la capitale del circo contemporaneo. A pochi chilometri da Parma, la 19ª edizione del festival più matto che ci sia propone dal pomeriggio fino a sera tardi decine di spettacoli, attrazioni e concerti di artisti internazionali. Oltre a street food di qualità, incontri e mercatino dell'artigianato. Ingresso al festival a offerta libera. Programma completo e biglietti su www.tuttimattipercolorno.it.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 19:00.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca. Si svolgeranno martedì e domani alle 14:30 nella chiesa di Monchio i funerali di Carlo Pioli, morto cadendo in un dirupo sul Monte Fuso nella zona di Moragnano di Tizzano. Il corpo senza vita del 61enne è stato individuato da un gruppo di cacciatori e recuperato ieri dal soccorso alpino. Pioli era uscito sabato pomeriggio insieme ai suoi cani da caccia per qualche ora di addestramento. Voltiamo pagina. Il traffico, giornata da bollino rosso sulle autostrade per il controesodo. Code a tratti in A1 tra Terre di Canossa e Fiorenzuola nel tratto parmense in direzione Milano. E il partire da oggi fino a mercoledì, compreso il tratto tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione Bologna, sarà chiuso al traffico nelle tre notti dalle 21 alle 5 del mattino. Per chi viaggia in direzione Parma il traffico sarà deviato sulla via Emilia. Il casello di Fiorenzuola sarà chiuso in entrambe le direzioni in entrata. I lavori in città da oggi fino al 25 settembre sono previste modifiche in strada Manara per consentire lavori urgenti sulla rete elettrica nel tratto tra via Borsari e il civico 10. Sarà in vigore il divieto di transito. L'accesso resta comunque consentito a residenti e veicoli diretti alle attività della zona. E lavori di asfaltatura con possibili disagi sono previsti per i prossimi 5 giorni anche in via Mantova sul cavalcavia tra le rotatorie di via Parigi e via Toscana. Ora ci spostiamo a Fidenza. Dopo 50 anni la vecchia scuola Cremonini Ongaro di via Caduti di Cefalonia non c'è più, così il sindaco Davide Malvisi sui social, mostrando in un video la demolizione della struttura che farà spazio ad un nuovo e grande parco verde di 13.000 metri quadrati. Gli studenti dell'istituto erano già stati trasferiti ad aprile nella nuova sede, la scuola verde di Villa Ferro. Parcheggio di via Caduti di Cefalonia invece già esistente sarà mantenuto. L'economia prende il via il 3 settembre alla finestra autunnale della sesta edizione di Imprese Aperte Parma, che fino alla fine di novembre proporrà oltre 200 appuntamenti per visitare 53 realtà del territorio. L'iniziativa promossa e organizzata dall'Unione Parmense degli Industriali. La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria tramite la piattaforma Eventbrite a partire dal 25 agosto alle ore 12. Torna sabato 29 agosto la 15ª edizione del Festival del Pomodoro. La giornata inizierà alle 9 in Piazza Garibaldi con la mostra delle oltre 100 varietà di pomodoro coltivate dall'azienda Stuart e la possibilità di acquistare quelle preferite. Alle 17 la festa ripartirà a San Pancrazio con tanti momenti dedicati all'oro rosso dell'estate. Gran finale con la cena in rosso. Lo sport, il calcio, in primo piano la sconfitta del Parma al debutto contro il Cagliari. Se ne parla questa sera alle 21 su 12 TV Parma Bar Sport. In studio un ospite speciale, l'amministratore delegato del Parma, Federico Cherubini. Prossima gara

0: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
1: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
2: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
2: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile Financial Services. Info e condizioni in sede.
3: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Vertice dei volenterosi, i leader hanno concordato sulla necessità di rafforzare l'efficacia del regime sanzionatorio e contrastare ogni tentativo di elusione al fine di indebolire ancora la macchina bellica di Mosca. Così la premier Meloni in una nota di Palazzo Chigi dopo la riunione dei volenterosi oggi in videochiamata. La presidente del Consiglio ha confermato l'impegno italiano sul fronte umanitario in vista della stagione invernale che proseguirà con l'invio di ulteriori generatori per sostenere la popolazione e garantire la tenuta della rete energetica.
1: Sono passati 10 anni da quando alle 3:36 della notte del 24 agosto 2016 un terremoto di magnitudo 6 con epicentro tra i comuni di Accumoli e Arquata del Tronto colpì il centro Italia causando 299 vittime. Nel 10° anniversario della tragedia, la premier Giorgia Meloni è arrivata questo pomeriggio ad Amatrice, paese del Reatino che registrò 239 morti. Come prima tappa la premier ha raggiunto il memoriale che ricorda le vittime del sisma e si è fermata in raccoglimento per la deposizione di una corona d'alloro. Ha incontrato i familiari delle vittime, poi la partecipazione alla messa durante la quale il cardinale Zuppi, in merito alla ricostruzione, ha detto che non interessano le polemiche, ma l'impegno di tutti, c'è molto da fare, ma il peggio alle spalle.
2: È stato pestato a morte per un debito non saldato di 50 euro, sarebbe questo il movente della violenta aggressione culminata nell'omicidio del clochard Guido Roviello di 62 anni, massacrato di botte in piazza Sant'Anna in pieno centro di Caserta, è quanto costruisce il jeep che ha convalidato il fermo del senza fissa dimora di nazionalità romena, non ucraina, come si era appreso in un primo momento, accusato di omicidio aggravato dai futili motivi del 62enne deceduto in ospedale lo scorso venerdì 21 agosto.
1: È stata fissata per il 7 settembre per Walter Lavitola l'udienza davanti al Tribunale del Riesame di Roma. Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, ha chiesto la scarcerazione. Dopo l'interrogatorio di Lavitola, il conduttore di Report sarà ascoltato dai PM come persona informata sui fatti, ma per lui si prospettano tempi più lunghi.
2: Dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sul centro-nord causando danni, frane e allagamenti in alcune zone, torna il grande caldo. Nei prossimi giorni è atteso un aumento delle temperature in molte regioni, soprattutto al sud, nelle isole maggiori e anche al centro. Le colonnine di mercurio inizieranno a salire, sono previste alte temperature con punte fino a 40 gradi e picchi che potrebbero toccare i 44 gradi nella provincia di Catania. Al nord invece una perturbazione atlantica potrebbe riportare ancora instabilità.
1: Il Como non molla Moise Kean, la squadra di Fabregas appronta una nuova offerta per l'attaccante che ha espresso la sua volontà di trasferirsi bianco-blu. Per far partire il classe 2000 però la Fiorentina chiede un'offerta soddisfacente che le permetta di definire l'arrivo di un sostituto all'altezza. I viola contano di trovare un accordo economico breve per poi andare sul mercato per un sostituto con Norberto Beto come principale indiziato a sostituire Moise Kean.
2: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Tutti matti per Colonno, 28, 29 e 30 agosto. Il 4, 5 e 6 settembre. Colonno diventa la capitale del circo contemporaneo. A pochi chilometri da Parma, la 19ª edizione del festival più matto che ci sia propone dal pomeriggio fino a sera tardi decine di spettacoli, attrazioni e concerti di artisti internazionali. Oltre a street food di qualità, incontri e mercatino dell'artigianato. Ingresso al festival a offerta libera. Programma completo e biglietti su www.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 20 e 0 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca. Si svolgeranno martedì, domani alle 14.30 nella chiesa di Monchio, i funerali di Carlo Pioli, morto cadendo in un dirupo sul Monte Fuso nella zona di Moragnano di Tizzano. Il corpo senza vita del 61enne è stato individuato da un gruppo di cacciatori e recuperato ieri dal soccorso alpino. Pioli era uscito sabato pomeriggio insieme ai suoi cani da caccia per qualche ora di addestramento. Voltiamo pagina. Il traffico, giornata da bollino rosso sulle autostrade per il controesodo. Code a tratti in A1 tra Terre di Canossa e Fiorenzuola nel tratto parmense in direzione Milano. E il partire da oggi fino a mercoledì, compreso il tratto tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione Bologna, sarà chiuso al traffico nelle tre notti dalle 21 alle 5 del mattino. Per chi viaggia in direzione Parma il traffico sarà deviato sulla via Emilia. Il casello di Fiorenzuola sarà chiuso in entrambe le direzioni in entrata. I lavori in città da oggi fino al 25 settembre sono previste modifiche in strada Manara per consentire lavori urgenti sulla rete elettrica nel tratto tra via Borsari e il civico 10. Sarà in vigore il divieto di transito. L'accesso resta comunque consentito a residenti e veicoli diretti alle attività della zona. I lavori di asfaltatura con possibili disagi sono previsti per i prossimi 5 giorni anche in via Mantova sul cavalcavia tra le rotatorie di via Parigi e via Toscana. Ora ci spostiamo a Fidenza. Dopo 50 anni la vecchia scuola Cremonini-Ongaro di via Caduti di Cefalonia non c'è più, così il sindaco Davide Malvisi sui social, mostrando in un video la demolizione della struttura che farà spazio ad un nuovo e grande parco verde di 13.000 metri quadrati. Gli studenti dell'istituto erano già stati trasferiti ad aprile nella nuova sede, la scuola verde di Villa Ferro. Parcheggio di via Caduti di Cefalonia invece già esistente sarà mantenuto. L'economia prende il via il 3 settembre alla finestra autunnale della sesta edizione di Imprese Aperte Parma, che fino alla fine di novembre proporrà oltre 200 appuntamenti per visitare 53 realtà del territorio. L'iniziativa promossa e organizzata dall'Unione Parmense degli Industriali. La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria tramite la piattaforma Eventbrite a partire dal 25 agosto alle ore 12. Torna sabato 29 agosto la 15ª edizione del Festival del Pomodoro. La giornata inizierà alle 9 in Piazza Garibaldi con la mostra delle oltre 100 varietà di pomodoro coltivate dall'azienda Stuart e la possibilità di acquistare quelle preferite. Alle 17 la festa ripartirà a San Pancrazio con tanti momenti dedicati all'oro rosso dell'estate. Gran finale con la cena in rosso. Lo sport, il calcio, in primo piano la sconfitta del Parma al debutto contro il Cagliari. Se ne parla questa sera alle 21 su 12 TV Parma Bar Sport. In studio un ospite speciale, l'amministratore delegato del Parma, Federico Cherubini. Prossima gara sabato a Torino contro la Juventus. Ai bianconeri mancherà Ildiz, infortunato. E si apre intanto l'ultima settimana di mercato. Sfumato Diego Carlos piace per la difesa d'Ossena del Como. Il baseball, il Parma Clima si è qualificato per le Italian Baseball Series sconfiggendo Macerata col punteggio di 6-3 nell'ultimo match. Avversario della finale verrà fuori dal confronto tra Bologna e San Marino, 3-3 nella serie, che si giocherà questa sera sul Diamante di Serravalle. In chiusura diamo uno sguardo al meteo. Annuvolamenti sparsi nel Parmense in serata con possibilità di piogge soprattutto sui rilievi nella notte. Diramata poi un'allerta per temporali in Appennino per la mattinata e giornata di domani. È tutto per ora, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.

0: Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
1: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Vertice dei volenterosi, i leader hanno concordato sulla necessità di rafforzare l'efficacia del regime sanzionatorio e contrastare ogni tentativo di elusione al fine di indebolire ancora la macchina bellica di Mosca. Così la premier Meloni in una nota di Palazzo Chigi dopo la riunione dei volenterosi oggi in videochiamata. La presidente del Consiglio ha confermato l'impegno italiano sul fronte umanitario in vista della stagione invernale che proseguirà con l'invio di ulteriori generatori per sostenere la popolazione e garantire la tenuta della rete energetica.
2: Sono passati 10 anni da quando alle 3:36 della notte del 24 agosto 2016 un terremoto di magnitudo 6 con epicentro tra i comuni di Accumoli e Arquata del Tronto colpì il centro Italia causando 299 vittime. Nel 10° anniversario della tragedia, la premier Giorgia Meloni è arrivata questo pomeriggio ad Amatrice, paese del Reatino che registrò 239 morti. Come prima tappa la premier ha raggiunto il memoriale che ricorda le vittime del sisma e si è fermata in raccoglimento per la deposizione di una corona d'alloro. Ha incontrato i familiari delle vittime, poi la partecipazione alla messa durante la quale il cardinale Zuppi, in merito alla ricostruzione, ha detto che non interessano le polemiche, ma l'impegno di tutti, c'è molto da fare, ma il peggio alle spalle.
3: È stato pestato a morte per un debito non saldato di 50 euro, sarebbe questo il movente della violenta aggressione culminata nell'omicidio del clochard Guido Roviello, di 62 anni, massacrato di botte in piazza Sant'Anna in pieno centro di Caserta. È quanto costruisce il jeep che ha convalidato il fermo del senza fissa dimora di nazionalità romena, non ucraina come si era appreso in un primo momento, accusato di omicidio aggravato dai futili motivi del 62enne deceduto in ospedale lo scorso venerdì 21 agosto.
2: È stata fissata per il 7 settembre per Walter Lavitola l'udienza davanti al tribunale del riesame di Roma. Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, ha chiesto la scarcerazione. Dopo l'interrogatorio di Lavitola, il conduttore di Report sarà ascoltato dai PM come persona informata sui fatti, ma per lui si prospettano tempi più lunghi.
3: Dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sul centro-nord causando danni, frane e allagamenti in alcune zone, torna il grande caldo. Nei prossimi giorni è atteso un aumento delle temperature in molte regioni, soprattutto al sud, nelle isole maggiori e anche al centro. Le colonnine di mercurio inizieranno a salire, sono previste alte temperature con punte fino a 40 gradi e picchi che potrebbero toccare i 44 gradi nella provincia di Catania. Al nord invece una perturbazione atlantica potrebbe riportare ancora instabilità.
2: Il Como non molla Moise Kean, la squadra di Fabregas appronta una nuova offerta per l'attaccante che ha espresso la sua volontà di trasferirsi bianco-blu. Per far partire il classe 2000 però la Fiorentina chiede un'offerta soddisfacente che le permetta di definire l'arrivo di un sostituto all'altezza. I viola contano di trovare un accordo economico a breve per poi andare sul mercato per un sostituto con Norberto Beto come principale indiziato a sostituire Moise Kean.
3: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
1: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
2: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
1: Quando mi ci porti? È lontano?
2: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
1: E li troviamo anche su Facebook.
3: Good Vibration.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine, entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: RBR. Good Vibrations.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 21:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca. Si svolgeranno martedì domani alle 14:30 nella chiesa di Monchio i funerali di Carlo Pioli, morto cadendo in un dirupo sul Monte Fuso nella zona di Moragnano di Tizzano. Il corpo senza vita del 61enne è stato individuato da un gruppo di cacciatori e recuperato ieri dal soccorso alpino. Pioli era uscito sabato pomeriggio insieme ai suoi cani da caccia per qualche ora di addestramento. Voltiamo pagina. Il traffico, giornata da bollino rosso sulle autostrade per il controesodo. Code a tratti in A1 tra Terre di Canossa e Fiorenzuola nel tratto parmense in direzione Milano. E il partire da oggi fino a mercoledì, compreso il tratto tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione Bologna, sarà chiuso al traffico nelle tre notti dalle 21 alle 5 del mattino. Per chi viaggia in direzione Parma il traffico sarà deviato sulla via Emilia. Il casello di Fiorenzuola sarà chiuso in entrambe le direzioni in entrata. I lavori in città da oggi fino al 25 settembre sono previste modifiche in strada Manara per consentire lavori urgenti sulla rete elettrica nel tratto tra via Borsari e il civico 10. Sarà in vigore il divieto di transito. L'accesso resta comunque consentito a residenti e veicoli diretti alle attività della zona. I lavori di asfaltatura con possibili disagi sono previsti per i prossimi 5 giorni anche in via Mantova sul cavalcavia tra le rotatorie di via Parigi e via Toscana. Ora ci spostiamo a Fidenza. Dopo 50 anni la vecchia scuola Cremonini-Ongaro di via Caduti di Cefalonia non c'è più, così il sindaco Davide Malvisi sui social, mostrando in un video la demolizione della struttura che farà spazio ad un nuovo e grande parco verde di 13.000 metri quadrati. Gli studenti dell'istituto erano già stati trasferiti ad aprile nella nuova sede, la scuola verde di Villa Ferro. Parcheggio di via Caduti di Cefalonia invece già esistente sarà mantenuto. L'economia prende il via il 3 settembre alla finestra autunnale della sesta edizione di Imprese Aperte Parma, che fino alla fine di novembre proporrà oltre 200 appuntamenti per visitare 53 realtà del territorio. L'iniziativa promossa e organizzata dall'Unione Parmense degli Industriali. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria tramite la piattaforma Eventbrite a partire dal 25 agosto alle ore 12. Torna sabato 29 agosto la 15ª edizione del Festival del Pomodoro. La giornata inizierà alle 9 in Piazza Garibaldi con la mostra delle oltre 100 varietà di pomodoro coltivate dall'azienda Stuart e la possibilità di acquistare quelle preferite. Alle 17 la festa ripartirà a San Pancrazio con tanti momenti dedicati all'oro rosso dell'estate. Gran finale con la cena in rosso. Lo sport, il calcio, in primo piano la sconfitta del Parma al debutto contro il Cagliari. Se ne parla questa sera alle 21 su 12 TV Parma Bar Sport. In studio un ospite speciale, l'amministratore delegato del Parma, Federico Cherubini. Prossima gara sabato a Torino contro la Juventus. Ai bianconeri mancherà Ildiz, infortunato. E si apre intanto l'ultima settimana di mercato. Sfumato Diego Carlos piace per la difesa d'Ossena del Como. Il baseball, il Parma Clima si è qualificato per le Italian Baseball Series sconfiggendo Macerata col punteggio di 6-3 nell'ultimo match. Avversario della finale verrà fuori dal confronto tra Bologna e San Marino, 3-3 nella serie, che si giocherà questa sera sul Diamante di Serravalle. In chiusura diamo uno sguardo al meteo. Annuvolamenti sparsi nel Parmense in serata con possibilità di piogge soprattutto sui rilievi nella notte. Diramata poi un'allerta per temporali in Appennino per la mattinata e giornata di domani. È tutto per ora, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
5: Tutti matti per Colorno, 28, 29 e 30 agosto. Il 4, 5 e 6 settembre. Colorno diventa la capitale del circo contemporaneo. A pochi chilometri da Parma, la 19ª edizione del festival più matto che ci sia propone dal pomeriggio fino a sera tardi decine di spettacoli, attrazioni e concerti di artisti internazionali. Oltre a street food di qualità, incontri.

0: Mosca. Così la premier Meloni in una nota di Palazzo Chigi dopo la riunione dei volenterosi oggi in videochiamata. La presidente del Consiglio ha confermato l'impegno italiano sul fronte umanitario in vista della stagione invernale, che proseguirà con l'invio di ulteriori generatori per sostenere la popolazione e garantire la tenuta della rete energetica.
1: Sono passati 10 anni da quando alle 3:36 della notte del 24 agosto 2016 un terremoto di magnitudo 6 con epicentro tra i comuni di Accumoli e Arquata del Tronto colpì il centro Italia, causando 299 vittime. Nel 10° anniversario della tragedia, la premier Giorgia Meloni è arrivata questo pomeriggio ad Amatrice, paese del Reatino che registrò 239 morti. Come prima tappa, la premier ha raggiunto il memoriale che ricorda le vittime del sisma e si è fermata al raccoglimento per la deposizione di una corona d'alloro. Ha incontrato i familiari delle vittime, poi la partecipazione alla messa durante la quale il cardinale Zuppi, in merito alla ricostruzione, ha detto che non interessano le polemiche, ma l'impegno di tutti. C'è molto da fare, ma il peggio alle spalle.
0: È stato pestato a morte per un debito non saldato di 50 euro. Sarebbe questo il movente della violenta aggressione culminata nell'omicidio del clochard Guido Roviello, di 62 anni, massacrato di botte in piazza Sant'Anna in pieno centro di Caserta. È quanto ricostruisce il GIP, che ha convalidato il fermo del senza fissa dimora di nazionalità romena, non ucraina come si era appreso in un primo momento, accusato di omicidio aggravato dai futili motivi del 62enne deceduto in ospedale lo scorso venerdì 21 agosto.
1: È stata fissata per il 7 settembre per Walter Lavitola l'udienza davanti al tribunale del riesame di Roma. Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, ha chiesto la scarcerazione. Dopo l'interrogatorio di Lavitola, il conduttore di Report sarà ascoltato dai PM come persona informata sui fatti, ma per lui si prospettano tempi più lunghi.
0: Dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sul centro-nord causando danni, frane e allagamenti in alcune zone, torna il grande caldo. Nei prossimi giorni è atteso un aumento delle temperature in molte regioni, soprattutto al sud, nelle isole maggiori e anche al centro. Le colonnine di mercurio inizieranno a salire, sono previste alte temperature con punte fino a 40 gradi e picchi che potrebbero toccare i 44 gradi nella provincia di Catania. Al nord invece una perturbazione atlantica potrebbe riportare ancora instabilità.
1: Il Como non molla Moise Kean. La squadra di Fabregas appronta una nuova offerta per l'attaccante, che ha espresso la sua volontà di trasferirsi bianco-blu. Per far partire il classe 2000 però la Fiorentina chiede un'offerta soddisfacente che le permetta di definire l'arrivo di un sostituto all'altezza. I viola contano di trovare un accordo economico breve per poi andare sul mercato per un sostituto, con Norberto Beto come principale indiziato a sostituire Moise Kean.
0: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

In Italia ci sono 60.021.955 abitanti in 20 regioni. Dentro 8.057 comuni, bagnati, tagliati o solo lambiti da 1.242 fiumi. Persone che occupano 28.863.604 palazzi. Possono incontrarsi in 851 stazioni ferroviarie, 46 aeroporti e 110 autostrade, che tutte contemporaneamente si fermano 12 volte in un anno per 12 feste comandate. Persone che vivono all'ombra di due catene montuose e mai troppo distanti dal mare, da 229 laghi e 24 parchi nazionali. Individui che convivono ogni giorno dentro una delle 109 città di questa nazione. E proprio in una di queste città, tra 2.761.477 abitanti, sparpagliati in 1.151.736 case, nascosti in 146.517 palazzi e 4.463.436 stanze, raggiungibili attraverso 13.440 strade con circa 1.500 buche, 352 linee di autobus, 5.600 taxi e 1.900.000 macchine che corrono all'ombra di 250 chiese e almeno 300 fontane, costeggiando approssimativamente 280 gelaterie. Al civico 40 di una di queste strade, schivando qualche buca, con il motorino, con l'autobus, con il taxi, passando accanto ad una fontana e ad una chiesa, in uno di quei palazzi, dietro un cancello grigio ed un portone, in una di quelle stanze, tra le cose da risolvere e i sogni, in un giorno qualunque,